0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno

farlo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo. Mica sono scemo,

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro il tuo sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

ne giade Antonio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

0: faccio il culo arrosto. Dove
1: bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
2: Non ti sopporto più.

Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90, 1994.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 5 e 59.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti da Alberto Zanni, ben ritrovati nuovamente sulla Temiele, ma da oggi ufficialmente, lunedì 31 agosto, inizia l'appuntamento con Colazione da Zanni. Prima di partire, vediamo un po' come andrà la giornata grazie all'oroscopo di Paolo Fox.
0: La Temiele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Nuova settimana con le stelle di Latte e Miele e ultimo giorno di agosto. Ariete, la fine di agosto e l'avvicinarsi di settembre portano sblocchi e risposte per progetti che erano rimasti fermi. Hai molta energia, voglia di ripartire. In amore però ancora questa Venere opposta, se ci sono distacchi, ansie, difficoltà, chiede di essere cauti. Magari una persona è tornata da poco ma non ti fidi? Toro, il periodo è molto positivo, finalmente, perché abbiamo visto un agosto iniziato male, invece arrivano accordi, contratti, ripartenze o magari tu non potrai più rimandare una certa scelta. Solo in amore c'è meno entusiasmo. Gemelli, dopo alcuni giorni di stanchezza torna la voglia di fare e potresti essere coinvolto in un progetto, in una situazione in cui sarà importante esprimere la tua opinione, i sentimenti diventano più forti. Cancro, sei più sensibile, forse anche ipercritico, le nuove responsabilità, i progetti che partono possono portare entusiasmo ma anche ansia, soprattutto se hai rinunciato ad un gruppo, ad un ruolo qualche tempo fa e ti poni di fare altre cose rispetto al passato. Il problema principale è trovare un equilibrio. Meglio evitare discussioni. Leone è uno dei segni più favoriti al momento, amore, intuizioni, rapporti personali sono sostenuti in un cielo positivo. Hai maggiore sicurezza e tra l'altro puoi riuscire a gestire meglio anche persone o questioni che normalmente ti irritano. Vergine, è arrivato il momento di guardare al futuro, magari anche voltando pagina. Attenzione, se c'è una decisione che è inerente ad un programma, ad una trasformazione, pensa a quello che è più importante per te. Non agire con l'orgoglio, ma con l'intuito, con l'oculatezza. In amore non devi dare spazio alle emozioni negative. Bilancia, Venere ancora nel segno, passioni, interessi. Hai una buona capacità di comunicare e creare intese. L'unico problema sono possibili ritardi, contrattempi o persone polemiche nel lavoro. Lo Scorpione ha un cielo interessante a settembre, conto alla rovescia. Venere tra qualche giorno entrerà nel tuo segno zodiacale. Attenzione, non tutti i problemi economici sono risolti, soprattutto se stai aspettando soldi, una retribuzione o c'è una causa in corso. Ma settembre piano piano scioglierà nodi che si sono ingarbugliati nel passato. Intanto pensa all'amore. Sagittario, energia, entusiasmo, voglia di vivere non mancano, addirittura sono favoriti i viaggi, chi è rientrato da poco da un'esperienza si sente più carico. E allora sfruttiamola questa buona energia in amore, nel confronto con gli altri. Con Giove e Saturno favorevoli è iniziata una fase di cambiamento. Capricorno, non affrontare discussioni, polemiche, provocazioni. Potresti avere dubbi sulle priorità, sentirti più teso e anche sul lavoro qualcuno potrebbe cercare di farti cadere. Non ci riuscirà perché il Capricorno è incrollabile, però meglio non reagire impulsivamente. Acquario, il settore più interessante è ancora l'amore. Poi se c'è una storia che non funziona o tu hai dei dubbi, sarà dal 10 settembre che rimetterai in gioco tutto. Intanto però pensa al lavoro, dove bisogna compensare alcune tensioni e soprattutto ritrovare soldi persi. Devi risparmiare di più. Pesci, settembre importante per i sentimenti, convivenze, matrimoni. Addirittura potresti fare una grande scelta. Se rimandi è solo per colpa del lavoro, se qualcuno magari ti chiede di aspettare. Anche chi è single potrebbe fare un incontro significativo. Sul piano economico, Mercurio chiede attenzione a spese, casa, ristrutturazioni e responsabilità. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Gliel'hanno fatta l'antidroga, Cioffi? No, anche perché, ragazzi, con Zanni è dura, soprattutto a quest'ora del mattino. Buongiorno. Ecco, dovremmo fare una sigla anche. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Da oggi comincia una nuova avventura per me qui sul Latte Miele e si chiama appunto Colazione da Zanni. Cosa succederà in queste due ore? Succederà veramente di tutto, perché avete sentito, potrebbe succedere che qualcuno scrocchi la colazione, non solo i colleghi, ma può essere chiunque, da un cantante a una persona comune che si ferma negli studi di Latte Miele e viene a scroccare la colazione. Infatti ho già preparato le varie chiavette per l'area bar di Latte Miele, in modo che se passa qualcuno a salutarci, ecco, posso offrire tranquillamente la colazione. E non solo, perché se oggi è una giornata particolare per un vostro caro, dovete fare gli auguri a qualcuno, ecco, mandateci il vostro numero attraverso il WhatsApp di Latte Miele. E cosa succede? Succede che poi noi chiamiamo la persona e gli facciamo gli auguri, o comunque lo svegliamo direttamente. Partiamo. 335 787 1910.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, la canzone di Saif qui su Latte e Miele. Buongiorno, benvenuti a colazione da Zanni. Sono Alberto Zanni, quello nuovo, quello che vi dà il buongiorno da oggi, 31 agosto, ultimo giorno, diciamo così, delle vacanze, perché alcuni hanno già fatto rientro. Tra l'altro dicevano anche che i rientri sono andati alla grande, nel senso che non ci sono stati grossissimi intoppi, un po' di traffico, però abbastanza regolare rispetto alle previsioni che davano bollino nero, code infinite, eccetera. Molti di voi oggi stanno riprendendo la quotidianità, quindi il lavoro, sono già in giro. Intanto una delle cose che voglio fare, perché è anche una delle cose più importanti per quelli che magari sono a casa, si sono svegliati adesso con la radio sveglia puntata sul Latte e Miele, hanno ancora tutti gli occhi inchicolati, non hanno ancora aperto le finestre o alzato le tapparelle, eccetera. Vogliamo sapere un po' com'è il tempo dalle vostre parti. Facciamo un po' l'appello degli amici del club della colazione, quindi vorrei sapere al 335-787-1910 com'è il tempo nella vostra città, quanti gradi ci sono, se c'è il sole, se sta piovendo, dubito, anche perché insomma le previsioni davano bel tempo su tutta l'Italia ancora per qualche giorno. Vabbè, intanto vi aspetto via WhatsApp, potete mandarmi tranquillamente anche i vostri vocali. Adesso c'è Sal da Vinci.
2: Tutto

Fuga d'amore, la canzone di Saldavinci su Latte e Miele. Buongiorno e ben ritrovati da Alberto Zanni, lo ripeto il nome così almeno vi entra in testa. Devo salutare Salvo che ci scrive da Martina Franca, dice: in questo momento ci sono 23 gradi, buongiorno e ben arrivato su Latte e Miele, grazie. E poi Max invece che fa il camionaro, lui si definisce così, si trova dalle parti di Lucca in direzione Napoli, dice: sto andando giù a fare delle consegne, questo è il mio lavoro. Grazie Max, insomma, per averci raccontato anche un po' di te. Continuate a farlo anche voi al 335 787 1910. Giusto il tempo di bere un caffè. Piccolo.

saluto a Roberto di Verona e adesso ragazzi facciamoci questo viaggio nel tempo attraverso la musica di Jovanotti con L'Ombelico del Mondo dal 1995, ma subito Sergio Caputo, Bimba se sapessi.

dava la carica giusta in questo lunedì 31 agosto. L'abbiamo trovata questa di Jovanotti, l'ombelico del mondo. A che caffè siete arrivati? Noi ancora al primo, però dovete sapere che non è necessario bere il caffè, secondo lo studio basta non usarlo perché vi dà la carica lo stesso. Vabbè, se lo dicono gli esperti, noi ci fidiamo. Cosa importantissima invece che vorrei chiedervi sul caffè, se preferite quello con la cialda, che naturalmente è più veloce da fare, oppure ancora quello con la moka, che secondo me rimane il migliore. La moka. Pensa che ci sono alcuni bar che adottano la moka, non per tutti, però te lo chiedono, magari i clienti più affezionati fanno il caffè con la moka. Adesso in dirotta su Cuba con Gelosia.

0: in onda su Cuba con Gelosia. Beh, sicuramente molti di voi l'avranno cantata, è una delle canzoni italiane più belle degli anni 90, perché siamo nel 1996. Ne approfitto, visto che abbiamo ascoltato in diretta su Cuba, per fare gli auguri a Simona Bencini, che oggi compie gli anni. Beh, visto che io lo so quanti anni fa, però eviterei, perché è una signora, anzi una ragazza, siamo quasi coetanei. Simona, che tra l'altro è venuta anche qui a Latte e Miele credo qualche mese fa, intervistato da Matilde, se non ricordo male. Comunque, vabbè, Simona, ti aspettiamo per la colazione, puoi venire tranquillamente quando vuoi a scroccarla, tanto siamo qui. Se avete degli amici o comunque qualcuno in particolare a cui tenete che compie gli anni, ecco, segnalatecelo al 335 787 1910, ci mandate il suo numero e poi saremo noi a contattarlo e a festeggiarlo insieme a voi. Adesso invece sapete che c'è? Cerchiamo di capire come sarà il meteo in questa giornata di lunedì.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Sconti incredibili, tutto a metà prezzo.
4: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
5: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
4: Beh, a questo ci credo.
5: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

insomma, cose, loro hanno fatto una storia di questo duo, no? Con i cuoricini, l'amore, e poi insomma è andata come è andata, perché adesso vabbè, lo saprete, no? Che non stanno più insieme, anche perché è stata una notizia di gossip che è andata avanti per un po'. Si prendono, si lasciano e vanno a Sanremo e poi si rimettono insieme e poi si mollano, vabbè, cose che succedono nella quotidianità. E a proposito di quotidianità, oggi è il compleanno anche di Miriam, una nostra ascoltatrice di Milano. Ciao Miriam, tanti auguri e ben ritrovata qui su Latte Miele. Ricordiamo il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910, anche magari per raccontarci che cosa non avete voglia di fare oggi.

Siete su Latte e Miele, sono Alberto Zanni, questa è Colazione da Zanni, potete ascoltarci in qualsiasi modo, anche in streaming attraverso l'app ufficiale di Latte e Miele oppure dal sito lattemiele.com.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mark Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope, che tra l'altro è al numero uno della classifica delle canzoni più suonate qui su Latte e Miele. L'abbiamo ritrovata anche questa mattina. Buongiorno, buon lunedì 31 agosto 2026 da Alberto Zanni. È cominciata in sordina, diciamo, oggi per la prima volta colazione da Zanni, quindi la colazione l'abbiamo già fatta, abbiamo preso le misure, ho iniziato anche a conoscervi, perché questa è una cosa molto importante, perché il programma praticamente lo fate voi, io sono qui da questa parte ad ascoltare quelli che sono i vostri sfoghi, oppure se c'è un compleanno come già abbiamo festeggiato, lo facciamo senza grossi problemi, quindi se volete io sono qui, potete interagire con me magari mandando anche dei vocali al 335 787 1910. Adesso però cerchiamo di capire quelle che sono le ultime notizie arrivate in redazione.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
3: Non senti che tremo mentre canto.
2: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
4: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta, i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona, Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
5: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Saluto Roberto che ci sta ascoltando da Piacenza in viaggio verso la Toscana con la sua Simona, quindi un abbraccio ragazzi e buon lunedì. Poi saluto anche Rossano che ci sta ascoltando addirittura da un escavatore pazzesco a Magenta in provincia di Milano. Voglio salutare anche, scusate, oggi è il giorno dei saluti, ma consentitemelo, devo salutare le forze dell'ordine perché fanno un lavoro strepitoso e soprattutto ultimamente a Verona si sono imbattuti in un personaggio che hanno arrestato perché aveva possesso di droga. Il problema è che non riuscivano a interrogarlo perché continuavano a chiamarlo i clienti, no? Cioè, scusa, c'è una bustina di un po' di fumello, un po' di... e non riuscivano proprio a interrogarlo. Credo che sia rimasto ovviamente in caserma un po' di ore e poi l'hanno rilasciato. Mentre un altro poliziotto che era in pausa, era bello tranquillo a Imperia, si è messo a nuotare perché ha beccato due persone in mare che facevano sesso e allora ha detto no, fammi andare a vedere, fammi controllare se è tutto a posto. Li ha raggiunti e ora i due addirittura rischiano il carcere, pazzesco per una, capito, che poi dico in mare, ma come si fa a farlo in mare? Che poi bisogna stare attenti perché nel mare non è che ci sono solo i pesciolini piccoli, ci sono anche gli squali ultimamente. Ascoltiamo Achille Lauro su Latte Miele con La città degli angeli. Angeli.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: Anche in colazione da Zanni facciamo i nostri film, i nostri viaggi nel tempo grazie alla musica. Arriverà Eros Ramazzotti, a cui auguriamo una prontissima guarigione dopo l'intervento alle corde vocali, e subito Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

fuoco nel fuoco. Voi di che segno siete? Segni di fuoco, di terra? Io di fuoco, naturalmente. Stamattina ascoltavo Paolo Fox, il mio segno zodiacale, che è il primo dello zodiaco, l'Ariete. Ha detto: ragazzi, quest'anno sarà un anno che spaccherà, sarà una bella giornata. Insomma, io ci credo a quello che dice Paolo Fox, perché, come dice lui, dovete verificare. Effettivamente è uno che ci becca, e ci becca proprio alla grande. Credo che siate della mia stessa opinione, anche perché vedo un po' anche i messaggi che arrivano durante l'oroscopo, e devo ammettere che effettivamente Paolo Fox è un grande, e siamo orgogliosi ovviamente di averlo nella famiglia di Latte Miele da moltissimi anni. Adesso invece riascoltiamo un altro grande successo, questa volta del 2015, perché il nostro viaggio ci sta portando fin qui, con Calcutta, Oroscopo.

cambio tutto. Domenica 6 settembre in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.

Siete su Latte Miele, io sono Alberto Zanni, vi ricordo che potete seguire tutte quelle che sono le novità e le curiosità di Latte Miele anche sui social, attraverso Instagram, Facebook, X e naturalmente anche TikTok.

0: 8 in punto.
1: E siamo arrivati alla fine di colazione da Zanni. Oh, che bello!
2: Non
1: buongiorno.
2: Vedo brioche, non vedo cappuccino. Ah. Buongiorno.
1: No, buongiorno, no, io volevo capire tu come hai fatto colazione stamattina.
2: Ancora non l'ho fatta, mi sono svegliato tardi. Ah, infatti, sono arrivato al limite.
1: Però sei arrivato tardi per scoccarla,
2: Perché
1: arrivare un po' prima.
2: A che
1: c'è
2: ora?
1: Dalle 6 alle 8.
2: Voglio dire, sono le 8:03.
1: Ho capito. Sei ormai fuori orario da qualche secondo.
2: Il problema è il braccino corto più che l'orario, Diciamoci la verità, per 3 minuti almeno. Una treccina.
1: Vabbè, facciamo uno scambio alla pari?
2: Sì.
1: Ok, io offro la colazione, tu mi dai la scheda per i tuoi che fai di allenamento.
2: In palestra.
1: Sì. No, perché vedo che sei bello. Io voglio diventare come te.
2: No, guarda, perché... ci sono cose più ambiziose.
1: Dici?
2: Sì.
1: Ma
2: no,
1: guarda, ma io ti invidio, lo sai. Ti invidio un po'.
2: Ma mi sta prendendo in giro.
1: No, è vero.
2: Mi sta canzonando la mattina presto e neanche la brioche.
1: Guarda,
2: è andata la prima puntata?
1: È andata. Sono contento e basta. Insomma, sai, stiamo prendendo, come dicevo prima, un po' le misure.
2: È normale.
1: Va bene. Grazie.
2: Grazie a te.
1: Grazie a voi. Vi lascio con Francesco Bianco. Ci ritroviamo domani mattina qui su Latte Miele alle 6.
2: C'è subito Paolo Fox, poi arriviamo.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
4: stelle. Nuova settimana con le stelle di Latte Miele e ultimo giorno di agosto. Ariete, la fine di agosto e l'avvicinarsi di settembre portano sblocchi e risposte per progetti che erano rimasti fermi. Hai molta energia, voglia di ripartire. In amore però ancora questa Venere opposta, se ci sono distacchi, ansie, difficoltà, chiede di essere cauti. Magari una persona è tornata da poco ma non ti fidi. Toro, il periodo è molto positivo, finalmente, perché abbiamo visto un agosto iniziato male, invece arrivano accordi, contratti, ripartenze o magari tu non potrai più rimandare una certa scelta. Solo in amore c'è meno entusiasmo. Gemelli, dopo alcuni giorni di stanchezza torna la voglia di fare e potresti essere coinvolto in un progetto, in una situazione in cui sarà importante esprimere la tua opinione, i sentimenti diventano più forti. Cancro, sei più sensibile, forse anche ipercritico, le nuove responsabilità, i progetti che partono possono portare entusiasmo ma anche ansia, soprattutto se hai rinunciato ad un gruppo, ad un ruolo qualche tempo fa e ti poni di fare altre cose rispetto al passato. Il problema principale è trovare un equilibrio. Meglio evitare discussioni. Leone è uno dei segni più favoriti al momento, amore, intuizioni, rapporti personali sono sostenuti in un cielo positivo. Hai maggiore sicurezza e tra l'altro puoi riuscire a gestire meglio anche persone o questioni che normalmente ti irritano. Vergine, è arrivato il momento di guardare al futuro, magari anche voltando pagina. Attenzione, se c'è una decisione che è inerente ad un programma, ad una trasformazione, pensa a quello che è più importante per te. Non agire con l'orgoglio, ma con l'intuito, con l'oculatezza. In amore non devi dare spazio alle emozioni negative. Bilancia, Venere ancora nel segno, passioni, interessi. Hai una buona capacità di comunicare e creare intese. L'unico problema sono possibili ritardi, contrattempi o persone polemiche nel lavoro. Lo Scorpione ha un cielo interessante a settembre, conto alla rovescia. Venere tra qualche giorno entrerà nel tuo segno zodiacale. Attenzione, non tutti i problemi economici sono risolti, soprattutto se stai aspettando soldi, una retribuzione o c'è una causa in corso. Ma settembre piano piano scioglierà nodi che si sono ingarbugliati nel passato. Intanto pensa all'amore. Sagittario, energia, entusiasmo, voglia di vivere non mancano, addirittura sono favoriti i viaggi, chi è rientrato da poco da un'esperienza si sente più carico. E allora sfruttiamola questa buona energia in amore, nel confronto con gli altri. Con Giove e Saturno favorevoli è iniziata una fase di cambiamento. Capricorno, non affrontare discussioni, polemiche, provocazioni. Potresti avere dubbi sulle priorità, sentirti più teso e anche sul lavoro qualcuno potrebbe cercare di farti cadere. Non ci riuscirà perché il Capricorno è incrollabile, però meglio non reagire impulsivamente. Acquario, il settore più interessante è ancora l'amore. Poi se c'è una storia che non funziona o tu hai dei dubbi, sarà dal 10 settembre che rimetterai in gioco tutto. Intanto però pensa al lavoro, dove bisogna compensare alcune tensioni e soprattutto ritrovare soldi persi. Devi risparmiare di più. Pesci, settembre importante per i sentimenti. convivenze, matrimoni. Addirittura potresti fare una grande scelta. Se rimandi è solo per colpa del lavoro. Se qualcuno magari ti chiede di aspettare, anche chi è single potrebbe fare un incontro significativo. Sul piano economico, Mercurio chiede attenzione a spese, casa, ristrutturazioni e responsabilità. Ti abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

0: Irama con Cavanna, partiamo così in questo lunedì 31 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco, la sigla e poi le notizie.
1: Wake up! La sveglia di Radio Latte Miele. Wake up!

0: Ci sono molte questioni in primo piano questa mattina, naturalmente la prima è l'intervista di Dario Franceschini, sapete, leader del Partito Democratico e anche ex ministro della cultura, che dice: convivo con la malattia di Parkinson, è stata una botta tremenda, il primo riflesso è nascondersi, ma i malati, dico, non isolatevi, capiremo meglio anche quali sono i primi sintomi a cui dare attenzione. Poi si riaccende la guerra in Iran, vedremo anche questo, poi l'escalation di Mosca contro Kiev e moltissime altre notizie di cronaca italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
4: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
7: Dove vuoi tu, cara?
6: Voglio tanto mare e solo mare.
7: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
6: Loro chi?
7: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
6: Campanile.
7: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
6: Pensi sempre a tutto.
8: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Agitare Coca-Cola, c'è anche Tommaso Paradiso qui su Radio Latte Miele. Noi andiamo invece ad Araun in Svizzera, dove si è consumato un attacco armato all'interno di un ippodromo subito dopo la fine di un rave party tra le 2.30 e le 2.40 di notte. Un commando composto da alcuni assalitori armati di fucili ha sparato circa 30 proiettili contro un gruppo di persone rimaste nella struttura. Il bilancio è di una ragazza italiana di 22 anni che ha perso la vita, si chiamava Maria Spinelli, e 5 feriti, tra cui altri 2 italiani, per fortuna non gravemente. Tutti colpiti hanno tra i 20

0: niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli Alfa insieme a Gigi D'Alessio qui su Radio Latte e Miele. Anche le condizioni di salute di Dibba, insomma, no, ci ha fatto molto preoccupare nelle ultime ore e ci si chiede, no, visto sui giornali, sui social, se sia normale che la Farnesina, che il nostro Ministero degli Esteri, sia così attivo, se è normale che due medici del Gemelli siano volati a Cuba per garantire le cure. La risposta è sì, lo fanno anche per tutti, nel senso, non siate maliziosi, naturalmente dipende dalla situazione. Cuba sta vivendo, come sapete, o se non lo sapete basta guardare anche i giornali stessi cubani, ma i giornali internazionali, per capire che in una situazione davvero drammatica dal punto di vista anche dei farmaci, mancano dei farmaci che sono utilissimi per Di Battista, che è anche un cittadino italiano oltre che essere un ex parlamentare. Quindi è del tutto normale che il Ministero degli Esteri abbia attivato questa situazione ed è del tutto normale che due medici siano partiti per stabilizzarlo ed accompagnarlo in Italia. Spesso viene fatto dal Ministero degli Esteri in modo autonomo, tante volte sono le assicurazioni. Sapete, quando si vola e si viaggia, specie in paesi che non appartengono all'Unione Europea, è molto consigliabile avere, come dire, un'assicurazione sanitaria, che tanto costa anche pochi euro, quindi fatela sempre, e quell'assicurazione vi garantisce lo stesso trattamento che Di Battista sta avendo proprio a Cuba.
2: Latte e miele, wake up!
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo.

0: La notte con le stelle, Music Awards, con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità,

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: dottore Giulio, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele cercheremo di capire cosa sta succedendo di nuovo tra Iran e Stati Uniti. Prima vi lascio a Zucchero con una canzone triste, poi c'è Neck con Laura non c'è. A tra

0: Non c'è NEC, Festival di Sanremo del 1997, questa canzone compie 30 anni l'anno prossimo, io non sono pronto. Allora, parliamo del quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Iran, altra notizia molto importante da sapere questa mattina, perché gli americani hanno bombardato alcune postazioni di lancio dei missili iraniani. L'Iran ha reagito come? Attaccando le basi americane in Giordania, ha lanciato diversi missili, quindi quando si diceva che ormai il regime degli Ayatollah fosse sguarnito di armi, si diceva il falso, perché stanno lanciando missili anche contro gli Emirati Arabi Uniti, non solo contro la Giordania, cercando sempre di colpire delle basi americane. Intanto una container di petrolio è in fiamme nello stretto di Hormuz perché ha colpito due mine nello stretto. Appunto, sapete che anche qui Trump aveva esultato due giorni fa dicendo che lo stretto era completamente libero dalle mine, in quanto le aveva fatte togliere lui. Invece non era vero, visto che questa mega petroliera ne ha colpite ben due e ora è in fiamme nello stretto di Hormuz.
1: Latte miele, wake up!

0: un'estate fa. Eccoli Delta V qui su Radio Latte Miele. Oggi anche il compleanno di Simona Bencini, che è all'età di mio fratello, che è molto più grande di me ed è del 1969 come lei. Allora, questa notizia invece che è importante, perché sta parlando negli ultimi giorni, anche dopo l'appello e l'allarme lanciato da Bill Gates, sapete, il capo di Microsoft, sul fatto che l'intelligenza artificiale, se non controllata, potrebbe, come dire, prendere il dominio sull'umanità, su di noi. E invece c'è questa notizia che mette il buon umore, perché hanno provato dei robot a fare i pizzaioli come a Napoli, ma sono stati distrutti dal punto di vista della qualità proprio dai pizzaioli napoletani. Hanno sbagliato alcuni ingredienti, non sono bravissimi nel lanciare come fanno i napoletani, sapete, no? La pasta e la pizza in aria per allargarla, spesso l'hanno bruciata o a volte non era cotta al punto giusto, perché non c'è un minutaggio perfetto in un forno a legna, ma è l'occhio del pizzaiolo che decide e fa cambiare tutto.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo me un trecanto. In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali. Finire mai.
4: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
6: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
5: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
6: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
7: La Puglia è meccatronica, è ITS Academy Cuccovillo.
8: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: tequila guaranà. Guaranà Elodie su Radio Latte Miele. Tra l'altro vorrei fare un po' le vacanze che ha fatto lei quest'estate, perché ancora in giro o praticamente ovunque è stata insieme alla sua Francesca. Allora, parliamo invece di due sportivi molto importanti. Il primo è Djokovic, che purtroppo si è sentito male già fuori dagli US Open al primo turno, non era mai successo nella sua carriera, ma dolori alla schiena, poi è stato francamente male, davvero male. È stato abbattuto al primo turno dall'argentino Navone, che il cognome lo sentite, è sicuramente di origine italiana, in 5-7, quindi non ce l'ha fatta. C'è un altro campione che soffre, questa volta invece parliamo di ciclismo, perché Pogačar è fuori fino ad aprile, quindi il trono dei ciclisti è vacante. Ci si chiede chi prenderà il suo posto, soprattutto se Pogačar, quando rientrerà la prossima primavera, tra l'altro a poche settimane dall'inizio del Giro d'Italia e poi del Tour de France, sarà di nuovo il numero uno del ciclismo mondiale.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Ciao.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo.

335-787-1910 il numero per entrare in contatto con Radio Latte Miele anche oggi, che è lunedì 31 agosto. L'Inter resta la squadra più forte della Serie A, perché ieri l'ha dimostrato vincendo ancora una volta contro il Cagliari.

9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: per te.
1: Qualcosa per te, c'è Ligabue. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Buon lunedì 31 agosto 2026 da Francesco Bianco. Viviamoci ancora questo ultimo giorno di agosto, perché tutti parlano già di settembre, ma c'è anche lui, c'è anche il 31 agosto, giorno in cui è iniziato anche il palinsesto, diciamo, autunno, inverno, primavera di Radio Latte Miele, con molte novità e anche molte conferme. Allora, ci sono pessime notizie per noi che usiamo la macchina, i camion, le barche, perché con i nuovi attacchi che ci sono stati in Medio Oriente, il prezzo del petrolio ha subito reagito crescendo molto, e quindi ci attendiamo anche che aumenti subito il prezzo dei benzinai, perché sapete che c'è il fenomeno razzi e piume quando si parla di benzina e petrolio. In pratica, quando il petrolio sale, i prezzi della pompa schizzano verso l'alto immediatamente come un razzo, invece quando il petrolio scende i prezzi calano molto lentamente, adagiandosi verso il basso come una piuma. Viene chiamata appunto rockets and feeders, che in inglese è semplicemente razzi e piume. Questo ci fa capire, insomma, che tutto sommato quelli che ci perdono siamo sempre noi.
2: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
5: Dove vuoi tu, cara?
4: Voglio tanto mare e solo mare.
5: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
4: Loro chi?
5: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
4: Campanile.
5: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
4: Pensi sempre a tutto.
6: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
7: Agili nel fare.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Il segreto dell'estate è solo da Outlet Civico 103. Abbigliamento unico con le polo firmate Sun 68 e A7, Blower, Refrige e Refrigeware.

0: Fiammoletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Latte miele.
5: La felicità.
4: Latte miele.
6: Che rumore fa la felicità.
7: Radio Latte miele.
4: La tua musica italiana.

0: Irrecuperabile Trigno con Herman Meta qui su Radio Latte e Miele. Sembrava irrecuperabile anche la salute di Alessandro Di Battista, mentre le notizie che arrivano oggi dall'isola di Cuba sono un po' più rasserenanti, perché le condizioni restano delicate, ma sta comunicando anche con i medici e la macchina dei soccorsi si è messa in moto, perché due medici del Policlinico Gemelli di Roma sono sbarcati a Cuba per affiancare l'equipe medica locale che è in cura l'ex parlamentare, ricoverato, lo sapete, dal 29 agosto a Santa Clara, perché si è sentito molto male, molto probabilmente è stato colpito da un ictus, questo dicono i giornali, soprattutto quelli locali cubani, ha avuto un grandissimo mal di testa e poi il ricovero in ospedale. Ha rifiutato il volo di Stato messo a disposizione dal Ministero degli Esteri per il rientro in Italia, sceglierà molto probabilmente un altro tipo di volo per rientrare in Italia quando sarà possibile. Come vi dicevo prima, è una situazione abbastanza comune per i cittadini italiani all'estero che sono magari in paesi come quella, come Cuba, che hanno ottimi medici ma non hanno farmaci, e quindi per poter far rientrare un italiano in patria a volte si utilizza la possibilità di usare anche un aereo di Stato.
1: Wake up.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente Giulie e Brescia, stiamo serenamente diventando un paese tropicale perché da domani, che è il 1° settembre e tendenzialmente storicamente l'autunno meteorologico iniziava proprio con il 1° settembre, avremo ancora temperature di 39-40 gradi su tutto il paese. Poi mercoledì ho visto che al nord tornano i temporali e il vento forte. Attenzione, avete visto quello che è successo a Cremona questa mattina? Il presidente Mattarella ha chiamato anche il sindaco di Cremona per portare il sostegno di tutto il paese alla città lombarda duramente colpita da questa supercella temporalesca, che veramente un casino pazzesco ha fatto anche 10.000 auto distrutte, e poi ci sono i tetti e poi le strade e poi gli alberi, davvero una situazione quasi di guerra. Quindi c'è grande preoccupazione per l'arrivo mercoledì di questi nuovi temporali sempre al nord.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando torniamo su Latte e Miele dopo l'intervista di Franceschini cercheremo di capire quali siano i primi sintomi del Parkinson. Ora vi lascio Edoardo Bennato con Una settimana, un giorno, poi ci sono i Pooh con Chi fermerà la musica. A tra poco.

0: Chi fermerà la musica? Eccoli i Pucchi su Radio Latemiere. Sicuramente la loro musica non la fermerà nessuno, perché c'è una serie ancora di concerti pazzesca. Stanno festeggiando i 60 anni di carriera, una carriera davvero importante. Ad esempio, domani sera saranno a Macerata, allo Sferisterio, che è anche un posto bellissimo. Poi saranno a Riccione, Vigevano, Brescia, Parma, Caserta. E questa è solo la fine della parte estiva, perché poi c'è la nostra storia nei Palasport. Praticamente anche qui vanno ovunque. Pensate, due date al Forum di Assago, non sono molti i cantanti che possono permettersi, no? Due date proprio qui a Milano, il 18 e il 19 ottobre, poi a Firenze partono il 2, ma replicano anche il 3, hanno due date anche a Torino, poi c'è Roma con due date sempre ad ottobre. Davvero un successo pazzesco. Ci sarà anche un evento speciale che si chiama Notte a Sorpresa, il 24 ottobre saranno a Casalecchio di Reno.
1: Latte Miele, wake up!
2: Ciao!

0: Rewind o Rewind, come dice lo stesso Vasco Rossi dal 1999 qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che l'estate starebbe per finire, ma abbiamo visto prima che le temperature rimarranno molto alte anche nel mese di settembre, ma già si ragiona sulle scorte di gas che l'Europa ha a pochi mesi dall'inizio della stagione autunnale invernale, che molto probabilmente sarà tiepida, sarà timida, però non si sa mai, perché sapete che improvvisamente poi le cose possono cambiare, potrebbe nevicare per 85 giorni consecutivi, perché ormai il tempo è questo. Il nostro paese è quello messo meglio in Europa come scorta, solamente la Polonia ad esempio fa meglio di noi, che è al 90%, ma la Polonia è un paese molto spaventato dalla guerra tra Russia e Ucraina, quindi sono molto attenti. Noi siamo circa oltre l'80%, ma ad esempio c'è un paese importante come la Germania che è all'ultimo posto solo con il 51%, quindi potrebbero avere problemi, anche perché sapete che più si sale a nord naturalmente più le temperature dovrebbero essere, come dire, un problema. Ci saranno conseguenze? Non si sa, ma sicuramente ce ne potrebbero essere per i prezzi, perché se si comincia ad acquistare quantità pazzesche di gas per riempire i giacimenti, ecco che il prezzo del gas potrebbe aumentare, e il nostro paese produce anche molta corrente elettrica con il gas, quindi le bollette potrebbero davvero schizzare in alto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano ad Abellino.
3: Porta ad Abellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Festival con Paola e Chiara qui su Radio Latte e Miele. C'è stata un'intervista interessante di Chiara Iezzi in questi giorni, lei che si prepara di nuovo a essere dietro il bancone di X Factor. Invece dice che loro due, Paola e Chiara, sono state le antenate di Annalisa e di Elodie come canzoni pop. Forse ha ragione, ma è difficile riconoscere la rivoluzione quando avviene, naturalmente. È più facile capirlo dopo. Comunque le loro canzoni sono amatissime, quindi non deve sentirsi sminuita in ogni modo Paola Iezzi. Prima, distraendomi dalla carriera pazzesca dei Pooh, non vi ho detto quello che vi avevo detto che vi avrei detto, l'ho detto tre volte, quattro anzi. Allora, malattia di Parkinson, sapete che il senatore del PD Dario Franceschini, ex ministro della cultura, uomo molto influente nella politica italiana, ha annunciato con un'intervista al Corriere della Sera di essere affetto dalla malattia di Parkinson. E sapete che si pensa sempre che siano i tremori l'esordio della malattia. In realtà ci sono alcuni sintomi che possono, come dire, arrivare 10-15 anni prima dei sintomi specifici. Sono situazioni che possono capitare anche per altre malattie, ma ad esempio c'è la perdita del senso dell'olfatto, perché è collegata naturalmente al cervello, l'olfatto. Disturbi del sonno, soprattutto se avete risvegli spesso la notte e sono risvegli agitati. Questo è un sintomo che potreste essere colpiti più avanti da Parkinson, anche se avete qualche problema di minzione, poi i problemi intestinali, soprattutto la stipsi, e anche le difficoltà di scrittura. Questo può essere un segno che potreste sviluppare più avanti la malattia di Parkinson.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
2: Ma

335-787-1910, numero per entrare in contatto con Latte e Miele anche oggi che è lunedì 31 agosto. Non è ancora finito la giornata, non è finita la giornata di Serie A, perché stasera alle 18.30 c'è Lecce-Roma e poi alle 20.45 Atalanta-Bologna.

0: 10 in punto.
1: È sempre lunedì 31 agosto, buongiorno da Francesco Bianco, da tutta Radio Latte Miele, c'è Paolo Fox, poi torniamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi, di Paolo Fox.
2: Nuova settimana con le stelle di Latte e Miele e ultimo giorno di agosto. Ariete, la fine di agosto e l'avvicinarsi di settembre portano sblocchi e risposte per progetti che erano rimasti fermi. Hai molta energia, voglia di ripartire. In amore però ancora questa Venere opposta, se ci sono distacchi, ansie e difficoltà, chiede di essere cauti. Magari una persona è tornata da poco ma non ti fidi? Toro, il periodo è molto positivo, finalmente, perché abbiamo visto un agosto iniziato male, invece arrivano accordi, contratti, ripartenze o magari tu non potrai più rimandare una certa scelta. Solo in amore c'è meno entusiasmo. Gemelli, dopo alcuni giorni di stanchezza, torna la voglia di fare e potresti essere coinvolto in un progetto, in una situazione in cui sarà importante esprimere la tua opinione, i sentimenti diventano più forti. Cancro, sei più sensibile, forse anche ipercritico, le nuove responsabilità, i progetti che partono possono portare entusiasmo ma anche ansia, soprattutto se hai rinunciato ad un gruppo, ad un ruolo qualche tempo fa e ti poni di fare altre cose rispetto al passato. Il problema principale è trovare un equilibrio. Meglio evitare discussioni. Leone è uno dei segni più favoriti al momento. Amore, intuizioni, rapporti personali sono sostenuti in un cielo positivo. Hai maggiore sicurezza e tra l'altro puoi riuscire a gestire meglio anche persone o questioni che normalmente ti irritano. Vergine, è arrivato il momento di guardare al futuro, magari anche voltando pagina. Attenzione, se c'è una decisione che è inerente ad un programma, ad una trasformazione, pensa a quello che è più importante per te. Non agire con l'orgoglio, ma con l'intuito, con l'oculatezza. In amore non devi dare spazio alle emozioni negative. Bilancia, Venere ancora nel segno, passioni, interessi. Hai una buona capacità di comunicare e creare intese. L'unico problema sono possibili ritardi, contrattempi o persone polemiche nel lavoro. Lo Scorpione ha un cielo interessante a settembre, conto alla rovescia. Venere tra qualche giorno entrerà nel tuo segno zodiacale. Attenzione, non tutti i problemi economici sono risolti, soprattutto se stai aspettando soldi, una retribuzione o c'è una causa in corso. Ma settembre piano piano scioglierà nodi che si sono ingarbugliati nel passato. Intanto pensa all'amore. Sagittario, energia, entusiasmo, voglia di vivere non mancano, addirittura sono favoriti i viaggi, chi è rientrato da poco da un'esperienza si sente più carico. E allora sfruttiamola questa buona energia in amore, nel confronto con gli altri. Con Giove e Saturno favorevoli è iniziata una fase di cambiamento. Capricorno, non affrontare discussioni, polemiche, provocazioni. Potresti avere dubbi sulle priorità, sentirti più teso e anche sul lavoro qualcuno potrebbe cercare di farti cadere. Non ci riuscirà perché Capricorno è incrollabile, però meglio non reagire impulsivamente. Acquario, il settore più interessante è ancora l'amore. Poi se c'è una storia che non funziona o tu hai dei dubbi, sarà dal 10 settembre che rimetterai in gioco tutto. Intanto però pensa al lavoro, dove bisogna compensare alcune tensioni e soprattutto ritrovare soldi persi. Devi risparmiare di più. Pesci, settembre importante per i sentimenti, convivenze, matrimoni. Addirittura potresti fare una grande scelta. Se rimandi è solo per colpa del lavoro, se qualcuno magari ti chiede di aspettare. Anche chi è single potrebbe fare un incontro significativo. Sul piano economico, Mercurio chiede attenzione a spese, casa, ristrutturazioni e responsabilità. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Summer Funk, c'è Francesco Gabbani qui su Radio Latte Miele. Partiamo così in questa terza ora insieme. Allora, ci sono tante notizie, naturalmente sta facendo molto discutere questa intervista in esclusiva sul Corriere della Sera, in cui il senatore del PD Dario Franceschini, ex ministro della cultura, annuncia di essere stato colpito dal Parkinson, dice una botta tremenda, e quindi lui aveva paura anche di rivelarlo alla compagna e alle figlie, ma dice è giusto invece parlarne. Si riaccende anche la guerra in Iran con un raid sullo stretto di Hormuz, Teheran che bombarda le basi americane in Giordania e negli Emirati, e gli iraniani che dicono reagiamo se aggrediti. E poi l'aumento del prezzo del petrolio, che sta aumentando davvero in modo significativo nella giornata di oggi per le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Vi spiegavo prima questa teoria economica del razzo e della piuma: quando aumenta il prezzo del petrolio, il prezzo dei carburanti aumenta improvvisamente, si impenna, mentre quando diminuisce appunto come una piuma. E poi questo rave, queste fucilate sul rave in Svizzera, è morta una ragazza italiana, altri due sono rimasti feriti per fortuna in modo non grave, e i medici italiani sono arrivati a Cuba per Di Battista. La sedazione nelle prime ore dopo il malore, per fortuna ora però comunica con i medici.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi, con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle, e dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento su Tirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Spot.
5: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
6: Dove vuoi tu, cara?
5: Voglio tanto mare e solo mare.
6: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
5: Loro chi?
6: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
5: Campanile.
6: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
5: Pensi sempre a tutto.
7: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
10: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
12: No, ho solo smesso di accontentarmi.
11: Parli dell'arredamento?
12: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
11: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
12: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
11: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
13: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
14: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
13: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
15: Torre Giulia,

Radio Latte Miele. Allora, nei mesi scorsi, degli anni scorsi anche, si è parlato molto della presenza del granchio blu che limita molto le coltivazioni di vongole, ad esempio, che hanno raggiunto un prezzo altissimo. Ma nella stessa zona, che è quella che va da Goro e Porto Garibaldi in provincia di Ferrara, dove si concentra il 60% del polo produttivo dell'Emilia Romagna per quanto riguarda gli allevamenti in mare, c'è un'altra emergenza. Questa volta a essere colpite sono le cozze, che sapete sono usatissime in tutta la cucina italiana. Perché? Perché fa troppo caldo e quindi fanno molta fatica a crescere, fanno molta fatica a rimanere anche in vita, perché nei mari troppo caldi le cozze non ci sono. Angeli.

0: La città degli angeli, c'è Achille Lauro qui su Radio Latte Miele in questo lunedì 31 agosto, c'è anche Matilde Brizzi che è tornata, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono contenta
0: dopo un lungo esilio!
1: Un lungo esilio in Toscana, volevo dire come Dante, ma Dante non sarà mai stato esiliato in Toscana,
0: chi lo sa, magari.
1: Siccome era toscano l'avranno mandato più lontano,
0: sì,
1: capisci?
0: Secondo me sì, sommato sì, almeno in Emilia Romagna, queste
1: sì,
0: cose.
1: Capisci?
0: Così
1: sì, come
0: parte.
1: Quando i miei nonni andarono in viaggio di nozze da Sansepolcro,
0: sì,
1: in Toscana, a Bibbiena, che è a un'ora da lì, ma sembrava loro,
0: per loro era
1: lontanissimo,
0: pazzesco,
1: perché
0: senti,
1: erano altri tempi.
0: Non so se hai seguito i social, perché ti ho visto poco su Instagram, stranamente.
1: Sì, ferie dai social.
0: Ho avuto paura che non ci fossi più. A un certo punto ho chiesto, ma è viva? Mi hanno detto di sì, e mi sono tranquillizzato.
1: Sai, si esiste anche senza social.
0: Certo,
1: Franci,
0: ma io sono molto contento quando una persona si prende una pausa. Ma le cantanti italiane che escono fuori di seno, nel senso, prima Arisa, poi Elodie, adesso anche Joe Squillo per sostenere Sabina Salerno, che era stata criticata perché bellissima, ancora in bikini. Cosa ne pensi? Anche tu uscire

0: di sé, no? Questo autunno.
1: La fama è un problema. Però per fortuna io non sono una cantante, lo sai che sono una musicista e mi occupo del flauto.
0: Esatto,
1: no? quindi non corro
0: io
1: questo
0: rischio. Io mi fermerei
1: rischio.
0: Così perché i doppi sensi sono esplosi. Va bene, vi lascio con lei per circa 2 ore e mezza, voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Io arrivo come sempre con una perla che possa ispirare le nostre avventure e disavventure di oggi. Dall'almanacco di Modena non c'è scritto nemmeno l'autore, ma mi è piaciuta. Senti Franci, vado appena la regia mi mette quelle belle perline.
0: E l'ha fatto.
1: Il segreto della felicità è imparare ogni giorno a dimenticare qualcosa.
0: C'ha ragione.
2: Latte miele, wake up. Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
4: Spot.
5: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. 5 uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Vivere e da assaporare.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
2: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Oggi le stelle, anche quelle raccontate da Paolo Fox, ci dicono che ricomincia Caffè Cliché e ce lo dicono con due canzoni astrali, Almeno tu nell'universo di Mia Martini e Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani.

0: capito, non paradiso scalo o paradiso porto, paradiso aeroporto, paradiso città. Gianluca Grignani da 95 qui su Radio Lattimiale. Io vi giuro che ieri, guardando la scaletta di questo primo giorno di palinsesto invernale, anche se ancora è estate, ho googlato per voi dove si trova il paradiso. Cioè, ci sono delle coordinate, delle latitudini, delle longitudini. Google mi ha risposto, tra poco ve lo dico. Ciao, buongiorno, sono Matilde, quella che googla tutto perché non sa niente. Ma almeno, ecco, sono curiosa, mi informo e Google mi corregge. Oppure mi correggete sempre voi al 335-787-1910. Sigla.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Buongiorno, posso dirmi bentornata? Perché magari voi siete stati qui tutta l'estate e vi hanno fatto compagnia i nostri colleghi ballerini del palinsesto estivo, un momento in cui si rimescolano un po' le carte e gli speaker di Radio Lattemiale provano a fare la radio in un orario che non è proprio il loro e si mettono alla prova. Abbiamo deciso però per quest'anno che io ritorno nelle mie ore tra le 10:30 e le 13, una piccola differenza rispetto all'anno scorso, ma spero ancora che abbia senso questo programma perché vi vuole far compagnia durante quelle mille pause caffè che vi fate tra, diciamo, l'inizio del lavoro della mattinata e la pausa pranzo. Vi porto fino a pranzo da quest'anno e questa mattina si vede che proprio le stelle ci stanno guardando perché arrivano solo canzoni astrali, anche Tiero Mancino con la prossima canzone che parla di quel senso di libertà oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Arriva il 2004 sulla

0: pensa al tempo di questa canzone, il 2004, Federico Zampagnone, quindi la voce dei Tiro Mancino, era fidanzato con Claudia Gerini, ma anche questo amore con una delle donne più belle d'Italia, una delle attrici più brave del nostro repertorio, ha portato ad una canzone un po' tristina, Amore Impossibile. L'avete sentita qui su Radio Latte Miele. Sono momenti di riinizio, di ripresentazioni, sono i primi minuti di questa terza stagione insieme di Caffè Cliché qui su Radio Latte Miele. Vi terrò compagnia dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13. Ho detto tutto, in che radio siamo, l'orario, c'è l'oroscopo, le mie perle, non ho detto la solita cosa che mi scordo, il mio nome. Buongiorno, mi ripresento, mi chiamo Matilde, ho quasi 30 anni, vengo da quel lembo di Toscana che si scioglie tra l'Umbria, lembo di terra che si scioglie tra l'Umbria e la Toscana. Sono quella che sbaglia le parole e mi è venuta in mente una storia. Io mi chiamo Matilde perché a scegliere il mio nome fu mia sorella, quando ingannò tutta la famiglia perché voleva scegliere da sorella più grande il mio nome, e allora mio padre disse: no, ognuno di noi sceglie un nome, li mettiamo in una bolla e poi estraiamo e quello sarà il nome. Tutti scelsero un nome: Matilde, Celeste, Eleonora, però fu la Ceci, mia sorella più grande, a preparare questa bolla da cui pescare e mise tre fogliettini uguali. Su questi fogliettini c'era sempre scritto Matilde. Vi racconto questa storia solo per ripresentarmi, ma soprattutto per sapere se anche voi avete storie interessanti legate al vostro nome, alla scelta del vostro nome. 335 787 1910, mentre saluto anche il nostro Orazio in regia.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
4: mente. Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Dentro la mano una carezza sul viso.

alla fine Radio Latte Miele, quella che state ascoltando in questo lunedì mattina, ha solo un difetto: quello di farvi perdere la voce anche nella settimana in cui un pochino tutto ricomincia, no? Ricominciano i meeting, vi serve la voce, però voi cantate, stonate a squarciagola tutte le canzoni che vi offriamo sul nostro vassoio giallo, romantico, nostalgico, e ci dispiace, non sono nemmeno le 11 e le corde vocali sono già andate in paradiso, dato che l'abbiamo citato questa mattina. Allora, buongiorno, oggi è una giornata un pochino strana, perché da un lato è il 31 agosto, quindi dovremmo essere in piena estate, mancano 20 giorni all'inizio ufficiale dell'autunno, dall'altro è lunedì, dall'altro domani è settembre, ma soprattutto l'almanacco ci dice che oggi sarebbe stato il compleanno, oggi nella storia nasce nel 1870 la signora Maria Montessori, grande pedagogista, grande insegnante, grande scrittrice, che ha istituito un nuovo metodo di insegnamento e quindi di apprendimento, ma soprattutto la signora Maria Montessori è diventata un aggettivo, e questo è un lettino montessoriano, e oggi faccio una lezione montessoriana. Qual è il principio base attorno a cui si fonda la sua dottrina, le sue novità all'interno dell'insegnamento? L'indipendenza del bambino. Una frase, una citazione che può riassumere tutto il metodo montessoriano è: aiutami a fare da solo. Quindi l'insegnante non è più un'autorità, è un regista che coordina lo spazio e i materiali dati ai bambini affinché lui o lei impari da solo e da sola. E allora, per il primo giorno di rientro a scuola dei prossimi giorni, siamo pronti.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sofia.
1: Giuli e Biagio Antonacci su Radio Latte e Miele, l'ultima canzone. Beh, potremmo considerare, dato che stamattina stavamo parlando di Maria Montessori, nata oggi il 31 agosto nel 1870, l'album, intero album di Giuli, Solito Cinema si chiama, un album, un disco montessoriano, perché nelle pareti della copertina del vinile appaiono tutti, mi sfugge la parola, gli accordi di chitarra, tutti dedicati ad ogni canzone, che noi, acquistando, no, il vinile, possiamo rifare. E quindi, se il principio cardine montessoriano è l'indipendenza, è il fare da soli, aiutare gli altri ad aiutarsi, bene, allora questo è proprio un album montessoriano. Ricominciamo questo lunedì anche col sorriso, perché Radio Latte e Miele vi consente di partecipare live ai migliori concerti dell'estate. Ve la ricordate questa canzone?

0: ragazzi, stiamo parlando dei Negramaro, che sono in tour e arriveranno alla Reggia di Caserta il 4 settembre in provincia, indovinate? Di Caserta, ma anche a Segrate, al Parco della Musica, in provincia di Milano, in data 8 settembre. Mandateci il vostro peggior acuto, oppure un bello shurei, come in questa canzone Estate che ci sentiamo in sottofondo, al 335-787-1910 per provare a portarvi a casa due biglietti in omaggio, uno per voi e uno per il vostro più uno preferito.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
3: Non senti che tremo me un trecanto.
2: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
4: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupet è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupet, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: gente miele.
1: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e finiscono.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

Lo sapete perché è ancora estate in questo ultimo lunedì d'agosto oppure in questo primo lunedì di settembre, il 31 agosto? Perché ci sono ancora le hit estive e poi perché con l'immaginazione possiamo portarci ancora al mare, per non dimenticare che ci sono persone che scelgono di fare le loro ferie a settembre, quando sì, le giornate forse sono un po' più corte, le ore di luce sono di meno, però sicuramente le spiagge sono meno affollate. E allora, per coloro che devono ancora andare, per coloro che sognano di tornare in spiaggia, oggi vi porto il tutorial redatto da niente poco di meno che dal signor architetto italiano Renzo Piano per costruire un castello di sabbia. Un tutorial che ha regalato al The Guardian, quindi a questa rivista anglosassone, nel 2015. Allora, innanzitutto bisogna scegliere il punto perfetto della spiaggia. Dobbiamo stare un pochino lontani dalle onde che arrivano fino a riva, ma non così lontani perché l'acqua è fondamentale nella costruzione di un castello di sabbia. Poi la prima cosa da fare è scavare una buca, cioè scavare il fossato attorno al castello, anche perché qualora questo castello non sembrasse un castello perché siamo alle prime armi con l'architettura della sabbia, almeno se c'è un fossato uno pensa: ah dai, quello sta provando quantomeno a costruire un castello di sabbia. Poi i passaggi successivi si fanno un pochino più difficili, probabilmente ci vuole una laurea in architettura oppure una laurea in estate passata in spiaggia. Sempre in compagnia delle nostre hit estive, questa è stata una delle prime, ma la riascoltiamo anche oggi. C'è Gaia.

Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte Miele in questo lunedì 31 agosto a ricordarci che è ancora estate e poi noi viaggiamo. Viaggiamo con la fantasia e arriva Gloria Estefan, quindi ci azzittiamo e balliamo tutti insieme. Questa è una sorpresa piacevolissima dei lunedì di Caffè Cliché, dove abbiamo Orazio in regia, altresì conosciuto come Gloria Estefan. Quindi a un certo punto a sorpresa arriva sempre questa canzone che vi fa ballare, vi ridà un pochino di energia che serve il lunedì e interrompe anche le chiacchierate più belle, anche i tutorial di Renzo Piano, questa archistar internazionale ma di origini italiane, quello dello Shard di Londra, per farvi un esempio, che nel 2015 scrive un tutorial per costruire il castello di sabbia perfetto in spiaggia. Allora, scegliere un buon punto lontano, ma non lontanissimo, dalle onde a riva. Scavare prima una buca tutto attorno, il perimetro del castello, così si può ergere una massa che, secondo Renzo Piano, deve essere alta, la base, no? Poi da scolpire, 60 centimetri, e deve avere una pendenza di circa 45 gradi. Quindi capite, è un tutorial che a tratti è facile, a tratti non lo è. È un pochino da pro, ma soprattutto mi piace l'ultimo passaggio che ci consiglia l'architetto per costruire un castello di sabbia. Metti la tua bandierina, poni una bella bandierina, e quindi qui c'è un altro gesto di creatività, originalità. Come la costruisco una bandierina in spiaggia? Con lo stecco del gelato? Probabilmente sì, ma soprattutto poi voltati, vai a casa e non voltarti più indietro.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Grazie mille per tutti i messaggi di bentornata. Matilde con voi fino alle 13. Ricomincia il nostro viaggio nel tempo che oggi farà tappa nel 67 con Fausto Leali, poi nell'81 con Loredana Bertè, fino ad arrivare al 95 di Ligabue.

C'è Loredana Bertè su Latte Miele dall'81 che si cimenta in uno dei suoi sport preferiti, quindi il reggae. Ninna Nanna è il titolo della canzone che ci siamo appena sentiti, e in questa mattinata un po' montessoriana, perché il 31 agosto del 1870 nasce Maria Montessori, e da lì la scuola, l'apprendimento, l'insegnamento un po' cambia, mi ha fatto sorgere una domanda questa Ninna Nanna: ma perché noi, per addormentare i bambini e le bambine, cantiamo? Perché ha senso? Perché funziona? Ovviamente ho trovato i motivi grazie a sua maestà Google, che mi dice che cantare una Ninna Nanna è un modo per regolare le emozioni dei bambini. Il ritmo uniforme di queste cantilene, queste melodie ripetitive, aiutano il cervello del bambino a rallentare, capito? E ad arrivare verso la fase del sonno. Poi importantissima la voce, no? Perché tendenzialmente una Ninna Nanna viene cantata dal babbo, dalla mamma, da qualcuno di molto vicino, e trasmette sicurezza e vicinanza emotiva. Ultimo trucco per addormentarli: cantargliela tutte le sere, più o meno alla stessa ora, fare in modo che diventi un rito. E poi dopo la Ninna Nanna, quindi dopo l'infanzia, arriva l'adolescenza e poi arriva l'età adulta, quando certe notti diventano un vizio che tu non vuoi smettere

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Spot.
3: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
8: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: la conclusione logica di questo nostro secondo viaggio nel tempo e nella storia della musica, da una ninna nana degli anni 80 firmata Loredana Bertè, poi i 90 di Certe Notti, e poi ci svegliamo, anche perché è lunedì 31 agosto, ma qualcuno lo sta considerando il primo lunedì di settembre, no? In questa settimana di rientro. I 7000 caffè di Alex Britti dal 2003, canzone con cui partecipò al Festival di Sanremo e si portò a casa il secondo posto. Come primo posto arrivò Alexia con uno dei suoi pochi lenti bellissimi, una canzone che si chiamò Per dire di no, che mi ha fatto sorgere un'altra domanda montessoriana questa mattina. Ma il metodo Montessori prevede l'utilizzo del no all'interno dell'educazione, dell'insegnamento dei bambini e delle bambine? Di base no, ok? Bisogna sostituirlo con altri tipi di indicazioni per non irrigidire, per non far arrabbiare il bambino o la bambina. Sarebbe meglio utilizzare delle frasi positive, cioè invece di dire non urlare è meglio dire parla a bassa voce, per favore. Oppure è sempre meglio spiegare la realtà delle cose al bambino, cioè perché non si può fare una cosa, perché per esempio non si può toccare il forno è caldo, ti può fare male. Ultima chicca di come si utilizza il no nelle sue varianti nel metodo montessoriano: praticamente si dà un'alternativa, si vuole porgere un'alternativa all'azione sbagliata che sta facendo il bambino. Quindi per esempio se un bambino sta tirando un libro, bisognerebbe spiegargli: guarda, i libri non si lanciano, se vuoi ti do questa palla e tu puoi lanciare questa palla. Quindi da quanto ho capito con queste ricerche sul metodo montessoriano, bisogna spiegare tutto a questi bambini come se questi, anche in età giovane, potessero capirlo.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni

non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

qualche minuto a mezzogiorno di questo lunedì 31 agosto 2026. Un vostro messaggio al 335-787-1910 dalla nostra Angela di Montegrotto, che si trova in provincia di Padova. Bentornata principessa Monella, qui sottolinea Monella tra le due alternative. Vero, mi ci ritrovo. Mi sei mancata, anche se chi ti ha sostituito ha fatto bene il suo lavoro. Quindi ringrazio chi vi ha tenuto compagnia durante il mese d'agosto, quando io non c'ero, Francesco Carrubba, Andrea Dag d'Agostino, che lo ritroverete nel pomeriggio, e anche la nostra bella novità Alberto Zanni, che vi fa compagnia tutte le mattine qui su Radio Latte e Miele durante le vostre colazioni.

0: buon vento.
1: Questa è la canzone di questa estate 2026, Buon Vento, di Alfa e Jovanotti, che ho visto di più citare come didascalia dei post Instagram e nel pedigree dei tormentoni estivi. Questo è un requisito, questo è un criterio. Quando è che una canzone ha successo? Quando viene citata per raccontare le nostre estati. Saluto anche Caterina che ci manda un bell'audio, anzi due questa mattina, al nostro numero giallo.
2: Ciao Mati, bentornata.
1: Grazie.
2: Ci sei mancata tanto. Dai, dai, su che fa caldo.
1: Sì,
2: ma
1: nonostante
2: funziona così, anche io ho 4 ragazzine e quando sono nate le sorelle hanno preteso di scegliere il nome e hanno scelto il nome delle sorelle. La prima ha scelto per tutte, anche se le altre non erano d'accordo, e quindi va bene, ok, ci sta. E questa funziona così.
1: E funziona così, uno si fa il mazzo di portare nel grembo per 9 mesi, no, queste piccole creaturine, poi arriva la figlia maggiore, il figlio maggiore che vuole scegliere una delle cose più divertenti da scegliere quando nasce qualcuno, no? Il nome. Io conosco persone che si chiamano come la cotta adolescenziale della sorella maggiore, del fratello maggiore, e poi quel nome te lo porti dietro tutta la vita.
3: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
2: Non senti che tremo mentre canto.
1: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate.
4: E adesso le news regionali. L'estate non accenna a ritirarsi e l'anticiclone subtropicale africano continua a dettare legge sul bacino della Puglia. L'avvio del mese di settembre si preannuncia ancora all'insegna del sole intenso e di temperature ampiamente superiori alle medie stagionali, in particolare al centro-sud e sulle isole. Mentre al nord si profila una breve parentesi temporalesca a metà settimana, in Puglia e in altre regioni le temperature continueranno a toccare le punte estreme tra i 38 e i 40 gradi, confermando un'anomalia climatica prolungata che sta surriscaldando anche i mari italiani. Restiamo in Puglia con la musica che scende in campo per curare le ferite del paesaggio salentino. A ripopolare il paesaggio salentino gravemente ferito dall'epidemia della xylella ci pensa la musica. Si tratta di una vera e propria sinfonia verde composta da 500 alberi di macchia mediterranea che metterà radice grazie al ricavato del concerto delle cantautrici Erika Mu e Chiara Civello, andato in scena a Uggiano la Chiesa. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Silva nell'ambito della prima edizione del progetto All'ombra della musica, dimostra come l'arte e la partecipazione del pubblico possono trasformarsi in un'azione concreta e misurabile per la rigenerazione ambientale del territorio salentino. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
3: Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano ad Abellino.
8: Porta ad Abellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
9: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
10: Dove vuoi tu, cara?
9: Voglio tanto mare, solo mare.
10: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
9: Loro chi?
10: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
9: Campanile.
10: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire, è importante, non credi?
9: Pensi sempre a tutto.
11: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
14: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
13: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
15: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: con tutte quelle stelle, con tutte quelle strisce, suona America Incorporated by Gianna Nannini e Marrakesh qui su Radio Latte Miele. Noi restiamo in America per la prossima notizia, perché finalmente uno degli ultimi studi, che proviene dall'Università della California, ci dà il risultato di un sondaggio che dura da decenni. Semplicemente un gruppo di scienziati ha chiesto ad un campione di persone molto diverse tra loro per l'età, per il sesso, quale fosse, una domanda primaria, quale fosse il loro colore preferito. Nel 2026 ci raccontano che il 40% delle persone intervistate ha risposto con il blu. Quindi il blu risulta, un po' come il 7 risulta il numero preferito al mondo grazie a altri sondaggi, il blu è il colore preferito. Non è tanto però, ci raccontano questi scienziati, una questione di estetica, di gusto personale. C'è un motivo scientifico, c'è un motivo che ha a che fare con la percezione e l'abbassamento dello stress. Perché quando pensiamo al blu ci vengono in mente subito due immagini molto naturali: o una distesa d'acqua, quindi il mare, l'oceano, e il respiro e la calma che questo orizzonte senza fine ci può instillare, oppure il cielo. E quindi anche questa è un'immagine che ci tranquillizza. Arriva anche la prossima canzone che è diventata anche in parte la sigla di uno dei nuovi programmi di Radio Latte Miele, La Mattina Presto, insieme ad Alberto Zanni, e quindi avete capito, arriva Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: persone rispondono con il blu. Anche questa questione mi ha fatto venire in mente una domanda montessoriana, perché mi sono chiesta: ma signora Maria Montessori aveva qualcosa da dire circa i colori e l'utilizzo dei colori all'interno di un percorso di apprendimento? Ovviamente la risposta è sì, e li considerava al pari di alcune voci. I colori sono utilizzati come delle voci che chiamano a sé l'attenzione del bambino e lo stimolano ad agire. Infatti, se avete presente qualche strumento per la prima infanzia che viene chiamato montessoriano, viene in mente o il legno o dei colori neutri oppure dei colori molto accesi. Funzionava così. Lei ha consigliato di costruire delle aule con materiale naturale, proprio con il legno, senza i colori, senza le vernici, quelle che caratterizzano spesso delle aule scolastiche, affinché il bambino si concentrasse sugli strumenti, e solo questi, per il metodo montessoriano, sono colorati.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
3: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
5: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
6: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
5: Beh, a questo ci credo.
6: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
7: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
8: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
7: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
8: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838 o informati sui social.
9: La Puglia è meccatronica, è ITS Academy Cuccovillo.
10: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresche

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Bellissimo il titolo dell'album da cui proviene la canzone con cui riparti il nostro viaggio nel tempo a partire dall'82. Si chiama questo album Ale Oh Oh e infatti è un album dal vivo, il primo album dal vivo di Claudio Baglioni.

Suona il 97, confusa e felice Carmen Consoli qui su Radio Latte Miele. Qualche giorno fa è uscita una notizia che riguarda una delle questioni più chiacchierate delle ultime estati, quindi l'over tourism, perché lo sapete, gli ultimi fenomeni hanno tutti un nome in inglese. Cosa significa? Over significa in più, troppo, tourism si capisce anche in italiano, turismo, qualcosa che affligge anche l'Italia e anche le lande più desolate, più isolate, anche la montagna, che è diventata la scelta primaria di tanti turisti, tanti italiani e italiane negli ultimi anni, che si ritrovano a condividere magari un sentiero molto stretto, un panorama con tanti altri turisti. Bene, c'è un artista che si chiama Bianco Shock, che in Trentino ha cambiato la scritta di alcuni segnali montani. Per esempio, vi dovete immaginare il cartello che identifica un tornante, quindi c'è il triangolo che ci richiama all'attenzione rosso, all'interno c'è una U capovolta perché ci vuole dire attenzione, sta per arrivare un tornante. Applicando degli adesivi in Trentino, questo artista che si chiama Bianco Shock ha scritto tornatene, quindi da tornante a tornatene. Questa è la ricerca Google che vi vorrei ispirare oggi e che ci ricorda che sì, siamo in troppi, però quella è la nostra ferie, quella è la nostra vacanza, e se qualcuno ha gli stessi gusti nostri, probabilmente c'è un motivo.

0: Le vibrazioni dal 2003 in una notte d'estate, ve la siete ballicchiata e canticchiata tutta, vi stiamo facendo in compagnia. Ci sono ancora delle persone che sono in viaggio, sono nel loro viaggio di rientro, che magari si stanno approfittando del fatto che oggi è il 31 agosto, quindi io quel lunedì in più me lo prendo e ricomincio il 1 settembre. Tra di voi, tra queste persone, c'è Barbara che ci scrive se possiamo fare gli auguri di compleanno a sua figlia Elisa, la sua principessa, che oggi compie 19 anni. Certo che possiamo fare gli auguri, tantissimi auguri, è nata sotto al segno della Vergine, ma soprattutto tantissimi auguri a tutti gli altri all'ascolto che sono nati il 31 agosto, non ci importa mai di sapere quanti anni fa. Quello che aggiungo spesso io sono le altre persone, magari un pochino più note, magari voi non avete una pagina di Wikipedia dedicata a voi stessi, ma vi ricordo che si può creare una pagina di Wikipedia dedicata a qualsiasi persona, e lo trovo un ottimo regalo di compleanno. Io vi ricordo chi è nato in questo giorno, con chi condividete l'almanacco: Enzo Iacchetti, Luca Cordero di Montezemolo, Richard Gere, quindi c'è della bellezza, e soprattutto, ce lo siamo già detti, Maria Montessori.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Ca que poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Una canzone dell'anno scorso firmata Olly, si chiama Questa Domenica. Mi è venuta in mente un'altra cosa: a settembre, un mese che comincerà domani, cominciano a riacquistare un senso anche le domeniche, perché succede che tu d'agosto, anzi quando sei in ferie, perché non tutti vanno per forza in ferie ad agosto, perdi il senso dei giorni della settimana, ti sembrano tutti sabati e poi ti sembrano tutte domeniche, poi arriva settembre che sembra un lunedì continuo. Ad agosto di 117 anni fa, perché ricordiamolo, è ancora il 31 agosto, nasce anche la persona più longeva del mondo, una ex docente britannica che si chiama Ethel Caternam, che in questi giorni ha compiuto il suo 117esimo compleanno. Sta bene, parla con tantissimi media che la intervistano in quanto la persona più longeva del mondo. Ovviamente tutti le hanno chiesto: ma qual è il trucco della tua longevità? Come sei arrivata bene, anche soprattutto mentalmente, a quest'età? E io chiudo con questa perla, questa prima puntata del palinsesto invernale di Caffè Cliché. Ethel Caternam, dalla dolce età di 117 anni, ci dice: io non litigo mai con nessuno, ascolto tutti, però poi faccio quello che mi pare.

qualche minuto alle 13. Anche oggi i titoli di coda di Caffè Cliché sono firmati Taxi Driver, che è un nostro fedelissimo ascoltatore che ogni giorno ci manda o una battuta brutta o una perla di saggezza. Cominciamo, siccome è lunedì, cominciamo facendo i seri. Continua a parlarci dell'ascolto, che ci raccontava questa signora, la più longeva del mondo, la signora Ethel. L'ascolto è importante, e Taxi Driver ci dice che Zenone di Cinzio scrisse nell'antichità la ragione per cui abbiamo due orecchie e una sola bocca è che bisogna ascoltare di più e parlare di meno.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ma questa base vuol dire solo una cosa.
3: Cosa vuol dire questa base?
2: E ehi, questa cara voce Matilde. Anche. Buongiorno Enrico, bentornato.
3: Buongiorno Matilde Brizzi, passato un'ottima vacanza?
2: Sì, molto rilassante. Tu invece sei andato a scovare le radici del tuo programma.
3: È vero. Sono andato una bella settimana, abbondante, nelle riserve indiane.
2: Siamo negli Stati Uniti, quindi.
3: Stati Uniti, parchi tra California, Nevada, Sierra Nevada, Arizona.
2: Tutte cose.
3: Bellissime, tutte cose.
2: Si è un po' lamentato del fatto che ha camminato un po' troppo.
3: Sì, e nonostante tutto ho preso 3 chili, perché poi il sud Italia ha fatto il resto.
2: Il resto, già le porzioni negli Stati Uniti sono enormi.
3: Ho visto tanti americani medi con il giardino davanti casa, no? Quelli che chiamano il figlio junior. Allora ho iniziato a parlare come le sitcom americane con la mia compagnia che ha gradito.
2: Bellissimo, bellissimo. Poi tu con questa voce da doppiatore ti viene benissimo.
3: Magari in futuro, che ne sai? Ehi Junior!
2: Ehi Junior, buongiorno, stai Enrico, adesso me ne vado.
3: Ehi campione, andiamo a giocare a football, amico.
2: E allora ci risentiamo domani.
3: Ciao Mati.
2: Ciao Harry,
3: ci sono
2: grazie.
3: I pinguini, inizia l'indiano.

0: ha resistito trionfalmente questa sorry, scusa lo sento, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, una delle hit che ha accompagnato questa estate del 2026. Buon lunedì 31 agosto, sono Enrico, mi conoscete ormai, il vostro indiano che ha cambiato orario quest'anno dalle 13 fino alle 3:30, quindi andremo ecco a terminare un po' il pranzo insieme e prenderemo, è quello sì, un vero e proprio caffè del pomeriggio. Come state? È andata bene, dai, questa estate del 2026? Un pochino parleremo anche di questo, perché la parola del giorno è proprio ripartenza. Spesso si riparte perché si hanno dei nuovi obiettivi, ma qualcuno considera il vero Ferragosto proprio, ecco, il primo settembre, il 31 agosto in questo caso, perché è lunedì. Molti si sono sbagliati in questi giorni dando appuntamento a lunedì primo settembre. No, il lunedì è proprio il 31 agosto ed è oggi. Buon pomeriggio ancora, inizia l'indiano, iniziamo con il nostro ok salute e benessere.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent.
1: Ok salute e benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo del rapporto tra genitori e figli, perché i genitori aggressivi devono fare grande attenzione, anche se a onor del vero a chiunque di loro è capitato, no? Una giornata storta, il bambino che fa i capricci, all'improvviso la pazienza che finisce. Spesso si pensa che un urlo, uno schiaffo sul momento possano funzionare per ripristinare l'ordine. La scienza però ha appena dimostrato che l'effetto di questi gesti va ben oltre il pianto del momento. L'aggressività altera la biologia dei bambini, distorcendo per sempre il modo in cui il loro corpo gestirà lo stress da adulti. Un innovativo studio condotto dalle psicologhe Yaning Sun ed Erika Luckenheimer della Penn State University ha analizzato il legame biologico tra madre e figli. La ricerca ha dimostrato come la stabilità emotiva di un genitore calibri il sistema nervoso in crescita del bambino e come i metodi autoritari spezzino questo delicato meccanismo. Allora vediamo un po' insieme, perché sono temi molto delicati. Al centro della ricerca c'è il concetto clinico di coregolazione. Quando sono molto piccoli, i bambini non possiedono ancora le strutture cerebrali necessarie per calmarsi da soli dopo uno spavento o una forte frustrazione. Hanno bisogno letteralmente di prendere in prestito il sistema nervoso maturo e calmo di un adulto per ritrovare l'equilibrio. Per testare questo legame, il team della Penn State ha esaminato 129 coppie di madri e figli in due momenti distinti, all'età di 3 anni e poi a 4 anni. Durante l'esperimento ai bambini è stato assegnato un puzzle volutamente troppo difficile per la loro età. Alle madri è stato chiesto di offrire loro piccoli suggerimenti verbali senza risolvere e al posto dei piccoli. Tutti i partecipanti sono stati equipaggiati con sensori cardiaci e respiratori per misurare l'aritmia sinusale respiratoria, che è un indicatore biologico che mostra come il battito cardiaco varia in base alla respirazione. Misura in tempo reale l'attività del sistema nervoso parasimpatico, ovvero il freno biologico che il corpo usa per rallentare il cuore e calmarci quando scatta la risposta di attacco e fuga. Analizzando i dati a intervalli ravvicinati di 30 secondi, i ricercatori hanno scoperto una sincronia sorprendente. Lo stato del sistema nervoso della madre in un dato intervallo è in grado di predire con esattezza lo stato fisiologico del figlio nell'intervallo successivo. In un ambiente familiare sereno, tra i 3 e i 4 anni, questa dipendenza biologica si indebolisce naturalmente, permettendo al bambino di sviluppare la propria autonomia emotiva. Nelle famiglie in cui i genitori adottano metodi duri, verbali o fisici, accade l'esatto contrario. Nelle madri più severe abbiamo osservato un aumento della regolazione esterna della fisiologia del bambino, spiega la ricercatrice Yaning Sun. In parole semplici, i bambini sottoposti a urla e punizioni fisiche non sviluppano l'autonomia interna. Crescendo rimangono biologicamente dipendenti dallo stato d'animo del genitore per potersi calmare. Senza un'ancora biologica stabile e rassicurante in casa, il loro sistema nervoso non riceve le informazioni necessarie per costruire percorsi sani di gestione dello stress. Quindi attenzione, un conto è l'autorevolezza, quella ci vuole sempre, un conto è l'autorità. Spaventate i bambini che sentono che il vostro cuore, insomma, è in ansia, vanno in ansia anche loro e non riescono a sviluppare un sistema autonomo. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot. Quando l'amore cerca la

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia,

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

tribù, quindi nuova sigla, nuovo orario, nuova stagione, un po' come i calciatori, come le figurine, gli album 2026-2027, prima o poi attaccherete gli speaker di Radio Latte e Miele in un album, mi ci vedo con la colla sulla schiena, attaccata a qualche pagina, cari bambini, no, ormai purtroppo non siamo più bambini, magari. Comunque, questa prima puntata dell'Indiano in questo nuovo palinsesto invernale, come detto, parola del giorno, ripartenza, elencatemi i vari obiettivi per questo nuovo anno accademico che sta iniziando. C'è Achille Lauro. Angela.

La città degli angeli, Achille Lauro. Il disco latte miele di questa settimana l'ascoltiamo ogni 3 ore da questa mattina alle 7 fino a venerdì. Quindi una settimana da Dio era il film, una settimana da Achille Lauro. È la settimana gialla di Radio Latte Miele. Buon pomeriggio a tutti, sono Enrico, state ascoltando l'Indiano. Buon lunedì, buon 31 agosto, anche se non è ancora settembre. Quindi ci può ingannare. La ripartenza, parola del giorno, sta prendendo piede. Però queste vacanze che piacciono molto agli italiani, da fare ad agosto e metti la storia a Porto Cervo, a Saint-Tropez, sta perdendo un po' la moda, perché sembra che addirittura il 6% in più degli italiani rispetto all'anno scorso ha deciso di partire un pochino a giugno, qualche giorno a giugno, ma soprattutto adesso, a settembre. Forse è per questo che il bollino nero, tanto diciamo preoccupante, ecco, del traffico, del controesodo di ieri, in realtà è stato rosso, io direi Bordeaux, l'ho scampata partendo alle 4, c'è stato un po' di traffico, ma si pensava assolutamente di meno. È una ripartenza anche per gli studenti, le scuole riapriranno tra una settimana nella provincia di Bolzano, poi il 10 settembre tra Valle d'Aosta, Veneto e Trento, il 14, 15, 16 e 17 di settembre poi nelle altre regioni. Parliamo di ripartenze e di obiettivi, ditemi i vostri per questo nuovo anno accademico che sta per iniziare. 335 787 1910.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 €. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99 €. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 €. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
2: Non senti che tremo me un trecanto.
1: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: oltre ogni immaginazione.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
3: Dove vuoi tu, cara?
2: Voglio tanto mare e solo mare.
3: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
2: Loro chi?
3: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
2: Campanile.
3: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
2: Pensi sempre a tutto.
4: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ho

0: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto. Allora non è solo arredamento. Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Nuova stagione, nuovo palinsesto, ma straordinarie vecchie abitudini musicali, in questo caso perché il nostro viaggio nel tempo parte dal 1966. C'è Caterina Caselli, è la pioggia che va.

Quanto ti vorrei, Eros Ramazzotti. Una storia importante. Era il 1985, un grande album. Fu un album importantissimo per lui, perché con Cuori agitati ha fatto veramente sfracelli, non solo di successi, ma veramente ha generato tantissimi singoli bellissimi. A proposito, tanti auguri Eros, si è operata le corde vocali. Nel 2027 siamo certi che tornerai ancora più bravo. Ma tu mi dici, ma più bravo di così? Sì, più bravo di così. Questa è Radio Latte Miele, musica italiana che vi fa compagnia anche in quest'estate che sta terminando, ma come detto ancora non è finita. Quindi buone vacanze a chi ha iniziato appunto il primo giorno, il giorno 1 delle sue ferie. Purtroppo bentornati a chi magari due giorni fa era al mare, oggi si ritrova con le zampette sotto alla scrivania dell'ufficio. Oggi quindi parliamo di ripartenza, quali sono gli obiettivi di quest'anno. Saluto Marina, che ha detto: io quest'anno devo riprendere l'abitudine che avevo 2 anni fa, cioè andare al lavoro in bicicletta, perché ero innanzitutto più tonica, più felice, arrivavo forse stanca al lavoro, ma mi sono accorto poi nel corso del tempo che lavorare dopo lo sforzo è meglio, e in più avevo anche 5 o 6 chili di meno. Vai Marina, dai, hai tutto il tempo, hai addirittura un anno intero. 335 787 1910, ci viene in soccorso anche Alex Baroni, perché dice alcune abitudini vanno lasciate alle spalle, insomma, no? È tempo di cambiare. Dal 1997.

il destino crudele ce l'ha portato via troppo presto. Alex Baroni, vero fenomeno della musica italiana dal 1997 con Cambiare. Questo è l'Indiano, siamo quasi alla fine della prima ora, noi giochiamo!

0: Nuova sigla, ma il gioco è sempre lo stesso, cioè il cinascondiano, e poi ogni settimana ci saranno giochini nuovi, ma sempre di indizi si parla. Un indizio al giorno, dovete indovinare qualcosa, che può essere una città, un oggetto, un personaggio, qualsiasi cosa. Fino al venerdì, quando uno di voi si porterà a casa i nostri giallissimi gadget, come dice la nostra sigla. Mi sono nascosto questa settimana dentro un oggetto che dà una mano a tutti, ma solo quando fa davvero caldo. Ditemi, dove mi sono nascosto? Che stagione è questa? Cosa si usa? Dove? Pensateci. 335-787-1910, telefono in mano e ti senti un re.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Corso Vittorio Emanuele 103.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
3: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Follia di Cesare Cremonini dal 2002. Vieni a vedere perché su Radio Latte e Miele. E questa sì, è proprio la fine della prima ora, la nostra prima ora della prima puntata del nuovo anno. Buon lunedì 31 agosto, bentornati nelle vostre dimore. Non sento la parola dimora forse dal 2007. Comunque oggi parliamo di ripartenza. Esiste un effetto che si chiama Fresh Start Effect. È un fenomeno psicologico per cui determinati punti di svolta temporali, come per esempio il 1 gennaio o il 1 settembre, in caso di quest'anno 31 agosto perché è lunedì, o magari il rientro delle ferie pasquali, un compleanno, agiscono come ripristini mentali. Sono quei momenti che tracciano un confine netto tra il nostro vecchio sé, associato magari a pigrizia o, speriamo di no, speriamo veramente di no, a fallimenti, e un nuovo sé, cioè pieno di potenziale, entusiasmo, perché magari vi siete riposati, separando il passato dal presente. Quindi la mente archivia i vecchi errori, riduce l'impatto dei fallimenti, elide completamente le vecchie stanchezze, come il rientro da un agosto magari passato al mare sotto al sole, spensierati con gli amici o con i parenti. Quindi ecco, oggi può essere considerato proprio l'effetto dell'inizio pulito. Gli scienziati parlano proprio di questo effetto qui, in cui noi cerchiamo di ricavare dentro di noi quegli obiettivi da raggiungere nel nuovo anno. Ditemi quali sono i vostri al 335 787 1910.
1: Li inviamo su Radio Latte & Miele.

0: parlare d'amore.
1: Mi piace molto Safe, parlare d'amore, la sua novità del 2026. La seconda ora dell'Indiano di oggi, lunedì 31 agosto. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30. Ricordo la parola di oggi, la ripartenza. Elencatemi i vostri tanti obiettivi per quest'anno lavorativo, accademico che sta per cominciare. 335-787-1910.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto a metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
5: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Coccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica, dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
6: La Puglia è Meccatronica, ITS Academy, Cuccovillo.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Irrecuperabile, c'è Trigno con Ermal Meta su Radio Latte e Miele. Questa è la seconda ora dell'Indiano per oggi, lunedì 31 agosto. Buon pomeriggio a tutti, lo vedo. Siete lì a mettere il dolcificante nel caffè, neanche lo zucchero, perché ci sentiamo tutti in colpa, magari io per primo, lo ammetto, in questa estate. Insomma, abbiamo mangiato un pochino troppo. Oggi parliamo di ripartenza perché nonostante sia 31 agosto è lunedì e quindi lo spartiacque, ne abbiamo parlato prima, è proprio rappresentato da queste 24 ore. E poi piano piano qualcuno si abituerà, dico vabbè, in settimana mi iscrivo in palestra, in settimana inizio a parlar meno. L'abbiamo detto, è il fresh start effect, che è la teoria, ma la pratica è la sindrome da rientro, il post vacation blues, che non produce solo malinconie ma scatena strategia di sopravvivenza, no? E anche a volte al limite dell'assurdo. Ci sono sul web dei rimedi bizzarri che stanno spopolando, per esempio dalla cromoterapia per armadi, che impone tutto questo al riordino di giacche invernali per sfumature di colore, no? Qualcuno parla di sfumature d'ottimismo e io sono un po' diciamo un po' scemo da questo punto di vista e ho le camicie cromaticamente ordinate. Oppure c'è qualcuno che si remotizza nei suoni del mare, no? Spera in questo rumore bianco di onde in cuffia mentre va in giro per le strade della città. Voi avete programmi per quest'anno, degli obiettivi? Raccontatemeli al 335 787 1910. C'è Salda Vinci. Tu per

Quanti di voi, alzate la mano, avete fatto una bella fuga d'amore in questa estate, proprio come l'ultima di Sal Da Vinci su Radio Latte e Miele? Buon lunedì 31 agosto, si riparte, si ricomincia, siete disperati, saluto tutti quelli che stanno scrivendo, sono in pausa pranzo dal lavoro, mi manca il mare, e c'è Maria che ama la montagna, ha passato più di 4 settimane sulle Dolomiti. Non solo il clima ti manca, Maria, ti mancano tutti quegli spettacoli naturali meravigliosi, ti capisco molto bene. Stiamo parlando appunto di ripartenza, di ritorno alla routine, alla normalità. Esiste una regola, si chiama regola dei primi 3 giorni. Bisogna stare calmi nel tornare alle vecchie abitudini, quindi dedicare l'avvio esclusivamente a pianificazione e smistamento, congelando, mi raccomando, le urgenze accumulate. Gli esperti di psicologia del lavoro, infatti tra cui gli studiosi di Harvard Business Review, cosa dicono? Ti dicono, guarda, confermiamo una cosa, il cervello richiede una fase di riassestamento cognitivo per riattivare la concentrazione profonda. Quindi sì, tornare alle abitudini, ma con calma. Spesso però, cari studiosi, non è possibile perché il lavoro è urgente. C'è Annalisa dal 2022.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
2: Siamo a metà della nostra seconda ora di oggi, lunedì 31 agosto. Questo è l'Indiano, prima puntata di questo anno 2026-2027. E su di noi cosa c'è? Ce lo dice Pupo, ce lo racconta. Dagli anni 80 nel nostro viaggio nel tempo.

vabbè, però qualcuno lo ascolti, eh. Sta urlando a squarciagola Biagio dal 1992. O meglio, non è che è dal 92 che urla liberatemi e nessuno va lì a liberarlo. Ha creato questa canzone, tra l'altro un disco stupendo, dentro c'era appunto questo Liberatemi, Io sono come te, Alessandra, L'unica nemica, Assomigliami, bellissimo, bellissimo album proprio di quell'anno, tra l'altro Non so più a chi credere, nel 1993 lo porta a Sanremo. L'album è appunto il famosissimo Liberatemi nel nostro viaggio nel tempo, hanno suonato gli anni 90, tra pochissimo i 2000 e c'è un qualcosa da dire, cioè oggi parliamo di ripartenza perché è iniziato praticamente oggi il nuovo anno accademico. In questo nuovo anno tanti sono gli obiettivi, fra poco leggerò alcuni dei messaggi che stanno arrivando al nostro 335 787 1910, ma ci sono anche delle grandi cose nate dalle ceneri di altri, nati dai fallimenti, grandi aziende che sono state messe su dopo tante tanti sacrifici. C'è Mango con La rondine, una delle canzoni più belle dell'intera discografia.

dal 2002, Mango con La Rondine, una delle canzoni più belle della musica italiana. Questa è Radio Latte e Miele, quasi la fine della seconda ora dell'Indiano in questo pomeriggio di lunedì 31 agosto. Giochiamo ancora, vai!

0: venerdì per capire dove mi sono andato a nascondere. Avete detto il ventilatore? No, è sbagliato, ma avete tempo. Vi do il primo indizio di questa settimana, lo ripeto, l'ho fatto già nella prima ora. Questo oggetto dà una mano a tutti, ma solo quando fa davvero caldo. E il caldo cosa vi fa pensare? Dai, scatenate la vostra fantasia. 335-787-1910. Vi ricordo, un indizio al giorno fino a venerdì, poi verrà estratto uno solo di voi che si porterà a casa per la prima volta in questa stagione che è lunghissima i nostri giallissimi gadget.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Un successo dell'anno scorso di Tiziano Ferro si chiamava Cuore Rotto. Siamo quasi alle 3, seconda ora che sta per finire. Oggi è volata, non parlavo da 5 settimane e niente, avevo voglia di parlare. È come quando non mangi da un po', no? Vi sto mangiando sotto. No, non si dice in realtà, è un po' volgare. Oggi è una giornata importante, è il 31 agosto ed è un richiamo alla giornata mondiale della solidarietà del 20 dicembre. È stata istituita per ricordare l'importanza dell'aiuto reciproco, dell'unione tra i popoli, ed è una data non casuale perché rende omaggio alla nascita di Solidarność. Lo ricordate, dai, era il sindacato polacco fondato nell'80 che divenne poi simbolo globale di riscatto sociale ma anche di libertà. Questa ricorrenza ci ricorda che la solidarietà non è semplice carità ma un valore civile fondamentale per abbattere le disuguaglianze, no? Si nutre del nostro valore per dare magari qualcosina ad altri. Si sta aprendo una forbice, un range che è sempre più alto e sempre più grande. I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. Ebbene, bisogna anche aiutare qualche popolo che è in difficoltà, ma anche intorno a noi ci sono persone in difficoltà, basta individuarle. Facciamo un piccolo gesto, un piccolo passo, e vedrai che se tutti insieme facciamo un passo, il mondo magari qualche beneficio l'avrà.
1: L'Indiano su Radio Latte Niente.

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

Novità musicali e non solo, contenuti esclusivi presenti sul nostro sito lattemiele.com e sui nostri social. Cercate Radio Latte Miele su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami ancora amor, chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Quindici in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È stata l'estate di grandi hit, di grandi tormentoni, questa Canto d'amore, sicuramente una delle più delicate. Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Latte Miele, questa è l'Indiano, prima puntata del palinsesto invernale, lunedì 31 agosto. Abbiamo parlato di ripartenze, tante sono le persone da salutare. Per esempio c'è Sabrina dalla provincia di Vicenza che dice: io sto partendo oggi per le vacanze. Franci anche, salutiamo Franci, è in partenza. Le vacanze intelligenti era un film, grande film, con Alberto Sordi. Una dei film che mi fa più ridere è la scena di quando a un certo punto sbroccano perché le vacanze, come gli avevano detto i figli, un po' radical chic, no, si erano stufati, sono andati al ristorante, se sono magnati tutto. Ecco, questo è testuale quello che dice la famosa, meravigliosa Anna Longhi poi all'ospedale. Vi voglio bene, siete tantissimi. Anche Samira ci scrive da Roma, e non solo, ma Luca da Napoli. È un piacere per me ritrovarvi. Vi ricordo il nuovo orario di quest'anno, l'Indiano, dalle 13 alle 15:30. Sì, ovviamente il tema, dai, non poteva non essere la ripartenza, un po' il nostro capodanno. Il capodanno occidentale è il settembre, dai, quando arriva l'ultimo weekend di agosto e il primo lunedì spesso di settembre, oggi capita, di 31 agosto, noi tracciamo una linea come se fosse il capodanno. Tra pochissimo proprio di capodanni parliamo, ma non il nostro, è in giro per il mondo.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Keratina sono a 3,49 €. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 €. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 €, due pezzi 3,79 €. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 € con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
5: Non senti che tremo mentre canto.
4: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
6: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
9: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
10: Dove vuoi tu, cara?
9: Voglio tanto mare e solo mare.
10: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
9: Loro chi?
10: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
9: Campanile!
10: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
9: Pensi sempre a tutto.
11: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
12: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
13: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
12: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
14: Torre Giulia, 20.

0: feste mie.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: DNA.
1: Il successo di Gabri Ponte con Jovanotti si chiama DNA. Ogni popolo ha il suo DNA, ogni popolo, ogni territorio del mondo. È meraviglioso, mi è capitato, anzi l'ho fatto capitare questa estate, di andare qualche giorno proprio nelle riserve indiane. Cari ascoltatori dell'Indiano, vi ho pensato moltissimo, perché la cito tutti i giorni e che fai, non ci vai. È stata veramente un'esperienza clamorosa, posti incantevoli, bellissimi. Io sono stato in Arizona, ma ovviamente le riserve indiane sono in tanti stati proprio delle Americhe, come mi piace dire. Oggi è un capodanno, perché è uno spartiacque, oggi è la ripartenza, è 31 agosto, domani sarà 1 settembre, quindi via nell'armadio i costumi, le cuffie, gli asciugamani, le creme solari, ed è una ripartenza che spesso nutre dentro di noi preoccupazioni ma anche degli obiettivi. I capodanni, il nostro capodanno naturalmente è il 1 gennaio, però per esempio quello cinese cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio, quello persiano, il Nowruz, cade o il 20 o il 21 marzo e coincide esattamente con l'equinozio di primavera. È celebrato da oltre 3000 anni in Iran, in Asia centrale e nelle comunità persiane. Per esempio il capodanno islamico, l'Hijri, l'ho sicuramente detto male, varia di anno in anno scalando all'indietro di circa 11 giorni. C'è Gianna Nannini, stupenda questa, meraviglioso errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore è proprio il suo singolo del momento, Gianna Nannini, protagonista su Radio Latte Miele, a chiudere l'appuntamento di oggi dell'Indiano. E questo è il tappeto che conoscete, iniziale e finale. Tra pochissimo in studio ad accompagnarvi fino alle 5:30 ci sarà Andrea D'Agostino, sarà un piacere per me riabbracciarlo, non solo virtualmente ma proprio perché ci vogliamo bene, siamo amici oltre che colleghi, perché non ci vediamo da diverse settimane con Arena Latte e Miele che vi fa compagnia fino all'orario del tè. Poi c'è Edoardo De Simone, il suo esordio nel Drive Time pomeridiano, e poi Anna Patti a chiudere questo fantastico palinsesto invernale. L'appuntamento con l'Indiano è a domani proprio a luna, mentre siete a tavola con i piedi sotto la vostra tavola a mangiare, eccolo là che mi inserisco nelle vostre vite, nuovi argomenti, nuove canzoni italiane che vi fanno compagnia, i nostri viaggi del tempo, insomma ci sarà tutto questo nel nostro menù di domani. E attenzione, perché domani cambia il mese, sarà primo settembre.

0: Radio Mantenere.
1: L'indiano.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Quando ci fa

Vasco Rossi e Liberi Liberi per cominciare questo lunedì pomeriggio insieme, 31 di agosto. Ciao a tutti, è cominciato, certo, anzi no, in realtà non è ancora cominciato ufficialmente fino a quando non mettiamo la sigla, perché questa è...

0: Lunedì 31 di agosto comincia una nuova stagione insieme. Ciao a tutti, io sono Doug e lo sapete già come si chiama questo programma, vero? Molto bravi. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Ragazzi, è cominciato ufficialmente la nuova stagione con un nuovo orario per noi un po' diverso rispetto a quello che eravamo abituati magari l'altro anno, però ci siamo spostati solo leggermente più avanti, 15:30-17:30, due ore rotonde per stare insieme, chiacchierare un sacco di cose, i vostri messaggi come dicevamo al 335-787-1910 e poi anche lo sport che come sempre non manca mai. Anche quest'anno di eventi sportivi ne seguiremo tanti insieme, ma non mancheranno anche le vostre chiacchiere. Quest'anno parola d'ordine, ascoltatori, protagonisti assoluti ad Arena Latte e Miele. Iniziamo con una bella canzone degli anni 90, 1991. Lui è Samuele Bersani e loro sono Chicco e Spillo.
1: Chicco.

0: Reina, ciao.
1: Samuele Bersani con Chicco e Spillo su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio. È cominciata ufficialmente una nuova stagione insieme qua su Radio Latte Miele. Io sono Doug, Arena Latte Miele è il nome del programma. 335-787-1910 invece, sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Ne leggeremo tantissimi, quindi dateci dentro, anche perché la prima domanda che vi voglio fare oggi è: voi le vacanze da soli le fate? Le avete mai fatte? Uscire a cena da soli vi mette un po' in imbarazzo? Oppure no? Ve lo chiedo perché partiamo proprio da questa domanda con anche una storia alle spalle di una donna inglese che aveva programmato e progettato il suo matrimonio in maniera esemplare, perfetta. Peccato che giusto qualche giorno prima delle nozze, 7 giorni prima delle nozze, il futuro marito se ne va. Se, insomma, è proprio la lascia proprio, le dice ciao, ciao, sei cara, io mi ritiro, adios, e la molla lì a una settimana dalla festa di nozze. Non si è scoraggiata però questa donna, che si chiama Catherine, ha deciso comunque e in ogni caso di festeggiare lo stesso. Ormai aveva pagato, giusto? Perché devo buttare via tutti questi soldi? Ormai i soldi li ho messi, la caparra l'ho versata, tanto vale approfittarne. Così è venuta in Toscana, proprio qua da noi, per un qualche giorno di festa e di relax insieme a tutti i suoi amici e tutti i suoi parenti. Unica regola era proprio che nessuno nominasse l'ormai ex futuro marito, quindi non si poteva nominare. Festa sì, grande divertimento con tante anche feste in spiaggia, feste in piscina, tutto a tema reggae, insomma davvero tanto divertimento. Poi cosa succede? C'è anche il classico viaggio di nozze. Lei è partita da sola anche in quello. Bon, via, io vado, ormai la caparra l'ho data, io me ne vado. Addio e ciao a tutti. Quindi 335-787-1910, vacanze e viaggi da soli. Come li vedete, li avete mai fatti? Anche quest'anno ad Arena Latte Miele, protagonisti siete sempre voi.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10, montepremi €521,544,10. Regolamento su McDonald's.it.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
6: mente. Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
2: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
1: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
2: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
3: La Puglia è meccatronica, è ITS Academy Cuccovillo.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Neck e Laura Pausini con Sei solo tu su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio 31 di agosto, nuova settimana. Abbiamo ricominciato con i nostri orari qua ad Arena Latte Miele. Parlavamo poco fa parlando di insomma viaggi in solitaria. A me è capitato una volta, poi ve lo racconto, però una volta diciamo non era proprio in solitaria, però di giorno ero solo, quindi un po' vale, dai, un pochettino, concedetemelo. Leggo un paio di messaggi veloci. Marta ci racconta: io l'anno scorso sono partita da sola per la prima volta a 40 anni, destinazione Portogallo. Confesso che in aeroporto avevo paura, ma al quarto giorno già non volevo più tornare a casa. Ce lo consiglia caldamente. Grazie Marta. Allora, intanto c'è lo sport e torniamo a parlarne insieme con il 3 su 3. Iniziamo con il tennis e una notizia che sicuramente fa un po' riflettere i tifosi di Novak Djokovic dopo la sconfitta e il malore in campo accusati proprio nella giornata di ieri. Si tratta della prima eliminazione in carriera per Nole al primo turno dello slam newyorkese. Nole non perdeva neanche al debutto di un major dal 2006, quando fu sconfitto da Goldstein. Il risultato questa volta lo farà uscire dalla top 10 del ranking ATP per la prima volta dal luglio 2018. Altra brutta notizia per gli appassionati di ciclismo con il ritiro di Tadej Pogacar, caduto durante una tappa della Vuelta Spagnola. E per lui la prognosi è davvero seria, ma non tanto preoccupante, però sicuramente seria. E i primi esami hanno evidenziato una frattura della clavicola sinistra e una frattura cervicale dopo la caduta rimediata proprio nell'ottava tappa. Lo sloveno si è ritirato dalla corsa e sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Ora però una bella notizia con Nadia Battocletti, la nostra mezzofondista, che continua a fissare record su record. Questa volta nuovo record italiano fissato al Gala di Atletica di Bellinzona, dove ha trionfato nei 1500 metri con il record di 3 minuti 57 secondi e 54 decimi. Si tratta del sesto primato nazionale in contemporanea. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele!
2: Arena Latte Miele!

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Latte Miele? Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio, buon lunedì 31 di agosto. Sono tornati tutti, me ne sono accorto oggi pomeriggio venendo qua in tangenziale, e bella piena. Ciao a tutti e bentornati a chi fosse rimasto in ferie proprio fino all'ultimo momento. Ciao, io sono Doug, questa è Arena Latte Miele. Nuovi orari, ve lo dico così siamo tutti allineati, tutti belli precisi: 15.30, 17.30. Iniziamo un po' più tardi, ma finiamo anche un po' più tardi. Anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Tra poco ne leggiamo qualcuno, ve lo dico subito. Il tema è viaggiare da soli o anche andare al ristorante da soli. Insomma, tutte quelle cose che solitamente magari uno preferisce fare in compagnia, ma fatte da sole, va bene? Prima però vi volevo dire una cosa importante, un'ultimissima ora, è praticamente ufficiale. I Maneskin si riuniranno a Sanremo 2027. Il De Martino ce l'ha fatta. Era il suo sogno, non vedeva l'ora, era l'unica cosa che voleva fare, ce l'ha fatta. E brano, bene bene dai, dopo una parentesi da solista di Damiano, i quattro tornano insieme, poi chiaramente si saprà di più nei prossimi giorni e a venire. Intanto però, dicevamo, messaggi a proposito del mangiare da soli, uscire al ristorante da soli o addirittura andare in vacanza da soli. Ve ne leggo qualcuno velocissimamente, come quello di Vale che dice: ciao Doug, vacanza da sola no, ma viaggi in aereo da quelli sì. A volte vado a trovare mia figlia da quando va a fare l'Erasmus in Spagna. Ciao Vale, grazie per averlo condiviso con noi. Anche l'aereo da solo comunque è una bella esperienza, devo dire, sei lì bello tranquillo e sereno. L'ultimo che vi leggo arriva questa volta dal Messico, da Ciuccio. Ciao Ciuccio, come va? Tutto bene? Adoro chi ci segue dall'estero, perché ci fa scoprire veramente dei mondi fantastici. Lui ci segue da Puebla in Messico e dice: sono un insegnante in pensione, viaggio e a volte vado a mangiare da solo, in altre occasioni invece ci vado con gli amici. Questo perché non sempre tutti sono disponibili e quindi a volte mi tocca e provo ad andare da solo. Apprezzo entrambe le situazioni. Vedi, bravo Ciuccio, questo è lo spirito giusto. I vostri messaggi: vacanze da sole, viaggi da soli, ristoranti da soli, 335-787-1910.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap. Pansoleani, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1. Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
5: Latte e miele. Latte e miele.
6: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
7: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.

Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio 31 di agosto. Abbiamo iniziato a parlare di viaggiare da soli, vacanze o ristoranti o tutto ciò che è un po' lì intorno. Vi racconto la mia. Una volta mi è capitato, anzi in realtà più di una volta. Allora, andare al ristorante da solo è già molto diverso, perché un po' ti senti osservato a volte, no? Soprattutto magari a cena. A pranzo no, è pieno di gente che lavora, invece a cena è un po' più diverso. E devo dire, comunque, non è una brutta esperienza. Invece una volta mi è capitato, non ero via da solo, ma eravamo, ho accompagnato mia moglie a fare un corso di formazione. E lei di giorno faceva il corso di formazione, quindi io non avevo niente da fare, ero lì come un ciuccio e non sapevo cosa fare. Eravamo a Pisa e devo dire, una città fantastica, l'ho girata a piedi, da solo, ho fatto tutto quello che volevo. Tutto, anche andare a quella mostra a cui non avrei mai convinto per niente al mondo nessuno a venirci con me, l'ho fatta, sono andato da solo, è stato fantastico, ve lo consiglio. E infatti non sono l'unico, anche perché al 335-787-1910 ci arrivano altri messaggi, ad esempio questo di Davide dice: io sono separato con due figli e il viaggio da solo è diventato un po' il mio rifugio e ogni tanto vado a farmi un weekend in montagna, così non ho responsabilità, non ho decisioni da prendere in condivisione e non ho orari. Questo è un po' il senso, no, del viaggiare da soli, quindi funziona davvero molto bene, soprattutto quando uno un po' vuole staccare, no, dal peso delle persone, avere gente intorno, è bello anche per questo. Ritroviamo anche il disco Latte Miele di questa settimana, questa volta affidato ad Achille Lauro, La città degli angeli su Latte Miele. Angeli.

Achille Lauro e la città degli angeli, disco latte miele di questa settimana. Parlavamo di viaggiare da soli, se avete ancora qualche remora proviamo a toglierla, proviamo a sganciare gli ormeggi e partire in solitudine contro tutto e contro tutti. Allora, ci sono dei benefici interessanti nel viaggiare da soli. Il primo è pratico, decidi tutto tu, non devi mediare nulla con nessuno. Vuoi andare al museo delle scarpe? E vacci, ma fai come ti pare, tanto nessuno ti dirà mai di no. E tu tutto in mano tua, decidi tu gli orari, decidi tu dove vuoi andare a mangiare, a che ora andare a mangiare, che c'è sempre quello che no, io questo non lo mangio, no è troppo tardi, no non ci va, insomma, lì si elimina tutti gli attriti. Puoi deviare all'improvviso, puoi decidere cosa fare all'ultimo momento, tanto nessuno anche lì ti dirà mai niente. Zero compromessi e zero, zero, zero all'infinito, ripetuto ogni sera e ogni giorno. La sfida non è tanto il partire, e sono quei minuti di silenzio che non sai bene come riempire. A volte magari non siamo proprio abituati a stare da soli, quindi ci sta che uno magari all'inizio un po' soffra questa situazione, però a un certo punto secondo me scatta qualcosa. Cioè è come se si aprisse un lucchetto, un cassetto che non hai mai aperto, che sono un po' più duri rispetto agli altri, e quindi ci metti il giusto per un po' renderti conto di dove sei e cosa stai facendo. La prima volta però, perché poi dopo un po' insomma le cose iniziano e si inizia a viaggiare in totale serenità da soli. Sono tantissime le persone che viaggiano da soli. C'era una ricerca europea che stavo leggendo qualche tempo fa e mi pare che addirittura il 60% delle persone che decidono di viaggiare da sole sono donne e non uomini come uno potrebbe pensare, quindi anche il fattore sicurezza è comunque molto molto relativo. Quindi viaggiare da soli, sì, è anche l'unica vacanza dove il tuo compagno di viaggio non russa mai, a meno che non sei tu quello che russa. Ogni

0: Informativo su prima.it.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
6: Dove vuoi tu, cara?
5: Voglio tanto mare e solo mare.
6: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
5: Loro chi?
6: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
5: Campanile.
6: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
5: Pensi sempre a tutto.
7: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
11: Se ancora non l'avete fatto, salvatelo in rubrica. Il nostro numero per i vostri messaggi su WhatsApp, il 335-787-1910, numero che tra poco vi servirà per un regalo. Prima ripartiamo in viaggio e c'è Pino Daniele.

0: Giorgia, e c'è ancora il mare per alcuni di voi all'ascolto. Esatto, c'è ancora il mare, c'è ancora la vacanza in questo lunedì 31 di agosto, come il messaggio che ci ha mandato poco fa Giusy, che ci racconta: io sono ancora in vacanza, beata me. Ma parlavamo di viaggiare da soli e andare in vacanza da soli o al ristorante anche. Dice: sì, io tante volte ho viaggiato e mangiato da sola, sempre per lavoro, ma al ristorante di solito mi porto anche un bel libro. Perfetto, bellissimo, così non hai neanche, insomma, sei concentrato sulla lettura, su quello che ti stai mangiando. Direi che meglio di così non ce n'è, se non questo messaggio. Sentiamo.
1: Ciao, ciao. Sono Cristiana da Sassuolo.
0: Ciao.
1: Sì, bellissimo viaggiare da solo.
0: Ah, visto?
1: Io mi sono separata nel 2019, mm-hmm. poi dopo per un po' sono stata ferma, ma nel 2021 da sola sono partita, non avevo mai guidato in autostrada. Ho preso la mia macchina, il mio cane, la mia musica, finestrini aperti
0: e via.
1: Musica a palla, ovviamente di latte e miele finché sono riuscita a sentirla.
0: Grazie, tesoro.
1: E poi sono andata in Svizzera, dove sono cresciuta. Quindi ti garantisco che viaggiare da sola è la cosa più bella che ci sia. Me la sono goduta tantissimo, e poi te lo dico, anche solo il viaggio in macchina è stato spettacolare per me.
0: Ma
1: perché non l'avevo mai fatto in vita mia.
0: Brava Cristiana, che bella storia. Esatto, magari con un dune buggy sotto il sedere. Meglio di così davvero non ce n'è. Brava Cristiana, e complimenti anche per il coraggio, perché prendere la macchina in autostrada per una delle prime volte, devo dire che bisogna essere davvero tanto coraggiosi. Complimenti davvero. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Parliamo di viaggiare da soli, ma tra poco arriva anche un bel regalo. Prima però c'è questa di Zucchero, Un Chilo.

Zucchero un chilo su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio 31 di agosto. Vi avevo promesso un regalo e io, che sono un bambino bravo e gentile di parola soprattutto, ecco il regalo.

0: Sono due biglietti per andarli a vedere, la band, una delle più forti degli ultimi, mi permetto di dire, 30 anni di musica nel nostro paese, con un concerto in una location spettacolare, Reggia di Caserta a Caserta. Come fare a ricevere questo fantastico regalo? Basta un messaggio al 335 787 1910 su WhatsApp e i biglietti potrebbero essere i vostri. Vi ricordo, Negramaro al 4 di settembre, quindi venerdì prossimo, questo venerdì sostanzialmente, alla Reggia di Caserta. Due biglietti, fatevi sotto!
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Spot.
3: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
3: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Coccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
4: La Puglia è meccatronica, è ITS Academy Cuccovillo.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20.

0: Luca Di Risio, Se provi a volare, canzone che faceva parte della versione italiana, era il lancio italiano di High School Musical, un film uscito nel 2006 di cui i teenager di quell'anno, di cui io facevo parte, andavano matti, cioè pazzi, davvero una roba senza senso, incredibile. E questa era la canzone, la traduzione in italiano della canzone che era presente nel film ma cantata da Zac Efron, cantata in questo caso invece da Luca Di Risio. Ecco, così è andato un contesto, un contorno a questa canzone che magari non tutti avevano mai sentito, ma adesso invece ne sappiamo tutti insieme qualcosa di più. Abbiamo parlato fino ad adesso di viaggiare da soli, andare al ristorante da soli, tutte queste cose qua che si possono fare sì in gruppo, sì in coppia, ma anche da soli volendo, non c'è niente di strano. Ecco, abbiamo sentito un sacco di voci favorevoli, ma giustamente ci sono anche quelli che non sono d'accordo, che non lo farebbero mai nella vita, piuttosto digiuno, sto a casa tutto il mese di agosto a guardare il soffitto. Certo, è giusto anche che sia così. Quindi ad esempio Silvia: io odio l'idea di viaggiare da sola, lo dico subito, al ristorante mi sento osservata e in spiaggia mi annoio, ho bisogno di compagnia. Giusto Silvia, ognuno è fatto a modo suo, quindi magari una cosa che non è per tutti quanti, fai parte di questo gruppo che comunque ha bisogno giustamente di una compagnia, qualcuno a fianco per fare questo genere di attività, che giustamente ognuno può fare nella maniera che preferisce. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp.
1: Arena Latte Miele.

Francesco Gabbani e Summer Funk su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio. Ciao a tutti, benvenuti ad Arena. Devo riprendere l'abitudine di dirlo, perché d'estate, sapete, i nostri programmi un po' ma li mandiamo in vacanza, le nostre solite cose non le facciamo più, però devo riprendere l'abitudine. Questa è Arena Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug. Il numero per i vostri messaggi, se ancora non ce l'avete, è sempre lo stesso, il 335-787-1910. E anche oggi ci sono dei bei regali. Uno di questi è il concerto

0: capolavoro della musica italiana, questa qua, una delle canzoni che proprio sanno di estate. 335-787-1910 per provare a ricevere due biglietti per andare a vedere i Negramaro. La sera è quella del 4 di settembre, quindi questo venerdì, alla Reggia di Caserta. Quindi amici di zona, sappiate che c'è questa possibilità. Due biglietti per andare a vedere i Negramaro, Reggia di Caserta, 4 di settembre. Come fare? Basta un messaggio al 335-787-1910 con scritto Negramaro e i biglietti potrebbero essere i vostri.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
5: Non senti che tremo
4: in concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
6: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
9: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
13: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
14: Latte Miele.
15: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
14: Latte Miele.
16: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e vi.
17: Radio Latte Miele.
14: La tua musica italiana.

0: per te.
1: Ligabue, qualcosa per te su Radio Latte e Miele in questo lunedì pomeriggio 31 di agosto. Mancano solo due giorni all'inizio della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, una delle più attese in assoluto durante l'anno dagli amanti del cinema e non solo, anche dagli amanti del jet set, che si tiene ogni anno a Venezia, a Lido di Venezia, non a Venezia città, a Lido di Venezia. L'ho scoperto un paio di anni fa in realtà, che non era proprio Venezia città ma era poco fuori, perché andandoci mi è capitato di stare, di lavorare un anno proprio al Festival del Cinema, e ho scoperto che non era a Venezia. Cioè, l'ho scoperto però dopo, arrivandoci una volta lì, ho detto ma questa non è Venezia, scusate. E no, infatti non era. È una striscia, un lembo di terra che sta di fronte alla Laguna Veneta, quindi Venezia sì, ci arrivi, ci vuole un po' di tempo in vaporetto, ma in ogni caso. La storia di quel posto intanto è stranissima, è un posto veramente bello da visitare, molto bello, con tantissime ville liberty, questi hotel giganteschi, fantasmagorici, veramente enormi, e ha una storia molto antica, perché in un certo senso a Lido di Venezia è stato inventato il concetto moderno di stabilimento balneare. Prima non c'era e l'hanno praticamente inventato loro, l'hanno praticamente inventato proprio a Lido di Venezia, a metà dell'Ottocento, quando aprirono le prime trabacche. Sapete cosa sono? Sono delle sorta di tende, dei tendalini che venivano montati in spiaggia e dovevano fungere un po' da, come usiamo noi oggi, gli ombrelloni, quindi prendere, stare all'ombra, magari cambiarsi, fare un po' di socialità con chi è intorno a voi. Siamo a metà Ottocento, quindi il concetto che abbiamo oggi di mare, bagno, sole è totalmente diverso rispetto a quello che noi conosciamo. Però questa storia va avanti, perché dobbiamo ancora arrivare al momento in cui il cinema arriva a Venezia. Intanto ci sono Julie Bresh, questa è una novità, Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie insieme a Bresh su Latte e Miele con Serenamente, una delle novità di questa settimana. Anche questa estratta dall'album di Julie, Solito Cinema. Si parlava poco fa di Lido di Venezia, che io colpevolmente e caprone in geografia ho scoperto successivamente essere proprio un comune a parte. Non è Venezia, ma è proprio una cittadina che sta su una striscia di terra che sta di fronte a Venezia, e ne è sempre nella Laguna Veneta, dove ogni anno fanno il Festival del Cinema, no? La grande mostra internazionale dell'arte cinematografica di Venezia. Questo è il nome ufficiale. Eravamo rimasti al momento in cui a Lido di Venezia si sono inventati lo stabilimento balneare come lo conosciamo oggi. Ma da lì al cinema, come ci sono arrivati? Nel mezzo c'è l'apertura di due hotel giganteschi, che chi conosce Lido di Venezia conosce molto molto bene, che hanno dato modo alla cittadina di Lido di Venezia di attirare tantissima gente da tutta Europa. Era un po' come se fosse il centro del mondo, soprattutto nei mesi estivi, dove aristocratici, attori, artisti, gente con i quattrini andava a passare i mesi estivi per stare un po' meglio. Insomma, si respirava l'aria buona, l'aria pulita, l'aria di mare, e quindi andava fortissimo. Dall'apertura di questi hotel hanno pensato: ma noi, che noi siamo furbi e sappiamo fare i nostri affari, perché non organizziamo qualcosa di bello come una mostra cinematografica? E da lì nel 1932 nasce la Mostra del Cinema. I primi ad andare sono stati, vi dico due nomi così a casaccio, Greta Garbo e Clark Gable. Buttali via, due grandissimi attori dell'epoca d'oro di Hollywood, che sono stati tra i primi a sfilare sul red carpet veneziano. Cosa interessante, non c'era il cinema però all'epoca a Venezia e a Lido di Venezia, quindi hanno fatto tutto su una terrazza di un hotel. Quindi dalla terrazza di un hotel alla grande mostra del cinema che c'è oggi, il tutto è collegato proprio da questo, forse anche un po' da uno stabilimento balneare, le capanne comprese. Passerà

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Accendi le giornate.

0: Ford Civico 103 a Barletta, in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 349

0: app, agili nel fare.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Altra novità di questa stagione è che c'è Edo la sera. Ciao Edo.
7: Ciao Doug, che bello. Sono mega contento di iniziare questo aperitivo che sarà lungo 10 mesi. Un po' come quelli che faccio io.
6: Veramente, troppo lungo. Ciao Edo, buona
7: serata. Ciao Doug, a domani, ciao. Grazie.

Beh, che onore. Che onore per Antonello Venditti. No, scherzi a parte, che onore per me essere aperto da Antonello Venditti. Ciao a tutti, state ascoltando Radio Latte Miele. Non so come dirvelo, apro ufficialmente il bar di Radio Latte Miele. Anzi, in realtà l'open bar di Radio Latte Miele. Questo è il nome del programma che vi farà compagnia durante questa stagione dalle 17.30 alle 20. A guidarvi ci sarò io, che mi chiamo Edo. Piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti e le prime cose ce le siamo dette. Poi si sa che ogni programma a regola c'ha un po' la sigla eccetera. La mia è work in progress, come dicono quelli bravi con l'inglese. È in fase di lavorazione. Nel frattempo ho chiesto degli amici, no? Il pagante, non so se avete presente. Ho detto, raga, ma posso usare una vostra canzone che si chiama come il mio programma, eccetera? E loro hanno risposto...

un po' le chiacchiere che farò, ma soprattutto chiacchiere che faremo insieme, perché si sa che più aumenta il numero di drink che si beve, più di solito aumenta anche la voglia che si ha di chiacchierare. Io con i drink bevuti ho chiacchierato veramente con persone tra le più improbabili che ho mai conosciuto in vita mia. Scherzi a parte, come state? Avete un numero per farmelo sapere? Il 335-787-1910. Faremo un sacco di belle chiacchiere, un aperitivo insieme fino alle 20, aperitivo condito anche da tanta bella musica. Il primo disco è firmato Adriano Celentano, si chiama L'Arcobaleno.

0: 1999 l'anno di questa canzone di Adriano Celentano che si chiama L'Arcobaleno. 1998 invece è l'anno di nascita del sottoscritto. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, alla guida di Open Bar, il nuovo aperitivo di Radio Latte Miele, il modo che questa radio ha scelto per finire la giornata. E voi direte: mamma mia, ma non c'era niente? Beh, più o meno, c'ero io, mi sono ben contento di aver accettato questa proposta. Di solito alla prima puntata uno che fa, no? Cerca un po' di spiegare che cosa sarà questo programma, che cosa conterrà questo gigantesco Tupperware. Beh, non è che lo so proprio ancora benissimo, cioè costruiremo insieme alla fine il contenuto, costruiremo insieme gli argomenti delle nostre chiacchiere, anche un po' sulla base di quello che vi piace sentire mentre rientrate a casa da lavoro. Voglio rompervi più di tanto le scatole, io cercherò solo di essere un accompagnamento, un passeggero, spero quanto più desiderato possibile, seduto alla vostra destra o dietro di voi se viaggiate in coppia, rigorosamente nel sedile centrale, così posso mettere la testa in mezzo e rompervi quanto più possibile. No dai, scherzi a parte, ci saranno tante belle chiacchiere, tante belle notizie, degli argomenti su cui discuteremo anche insieme. L'importante, ecco, è che anche voi vi sentiate protagonisti di quello che succederà. Io cercherò di metterci semplicemente me stesso, nulla di troppo costruito. Giocheremo anche nel corso dell'anno, non sto neanche a dirvelo, lo regaleremo galze, ricchi premi, cotillon, medaglie d'oro, che manco quelle delle Olimpiadi. Quello che vi chiedo è di rimanere con noi, anche perché mettiamo sempre dei bei dischi che sono l'ideale per alzare il volume e cantare male, possibilmente, mentre si torna a casa.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Accendi le giornate.

0: Outlet Civico 103, a Barletta in Corso Vittorio Emanuele 103.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

La voce di Giuliano Sangiorgi, sono in Negramaro con Meraviglioso su Radio Latte Miele. Tra l'altro vi ricordiamo che Latte Miele vi regala i biglietti per un bel concerto dei Negramaro venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta. Basta scrivere Negramaro al nostro numero che è il 335 787 1910. Open Bar sarà anche un contenitore di notizie più che sportive, anche calcistiche, no? Ce n'è una che è arrivata da pochissimi minuti. E allora, io volevo iniziare, no, questo programma con il mio entusiasmo, sai, full gas, eccetera, ci divertiamo come i pazzi. E invece no, che è successo? Ho letto che purtroppo Lionel Messi ha pubblicato una lettera con cui dà l'addio alla nazionale argentina. Quindi in pratica, cioè, noi iniziamo un nuovo capitolo dentro Latte Miele come questo programma, nel frattempo sta finendo un'era per quanto riguarda il calcio giocato. Dopo averla guidata per anni, dopo averla anche portata sul tetto del mondo, Leo ha deciso di fermarsi qui. A 39 anni, dopo aver dato tutto in realtà per questa maglia, dopo aver sfiorato il mondiale quest'estate con la finale persa contro la Spagna, e soprattutto dopo aver detto addio a suo papà, Leo Messi ha deciso di chiudere il capitolo con la nazionale argentina. E forse il fatto che abbia deciso di farlo proprio oggi, 31 di agosto, che per tanti è un po' il giorno della ripartenza, significa qualcosa. Significa che da oggi tutti noi ci lasciamo alle spalle qualcosa, qualcosa che magari è stato importante per noi durante l'estate appena trascorsa. Ecco, vorrei chiedervi questo. Oggi c'è qualcosa che sentite di lasciarvi alle spalle? Oggi, ripartendo, per chi è ripartito chiaramente con la vita di tutti i giorni, c'è un qualcosa che sentite che vi state lasciando alle spalle? Qualcosa che per voi è stato, ha rappresentato l'estate 2026? Un po' modo anche per iniziare con un filo di nostalgia in questo primo giorno. Se vi va, potete farmelo sapere, il nostro numero di WhatsApp, come detto, è il 335-787-1910. Iniziamo una stagione nuova, sì, ma lasciandoci alle spalle cosa?

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara San Giovanni, le ragazze su Radio Latte Miele, comincia la seconda ora. In realtà, cioè, noi abbiamo iniziato alle 5 e mezzo, quindi vabbè, siamo ancora dentro i primi 60 minuti di Open Bar, i primi 60 minuti della stagione di Open Bar, l'aperitivo di Radio Latte Miele, aperitivo che non ha alcun tipo di limite per quanto riguarda le chiacchiere e, se volete, anche per quanto riguarda i drink. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super felice di farvi compagnia fino alle 20 in questa parte di Open Bar. Parleremo anche un po' di ragazzi e ragazze, perché ho letto un rapporto di Alma Laurea che dice che in Italia 2 laureati su 3 dicono no a stipendi al di sotto di 1500 euro al mese, e qui si potrebbe aprire un capitolone gigante per quanto riguarda i giovani, la gavetta, stipendi, non stipendi, non voglio assolutamente sapere quanto guadagnate voi o quanto guadagnano i vostri figli, però sicuramente c'è una riflessione che si può fare, proveremo a farlo insieme. Il numero per partecipare a questa chiacchiera da bar è il 335-787-1910, sono curioso di sapere come la pensate.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
2: Non senti che tremo mentre canto.
1: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
2: Finirà mai.
3: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Riprovalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
5: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
6: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
5: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
6: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
7: La Puglia è meccatronica, è ITS Academy, Cuccovillo.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Perfetto, il programma si chiama Open Bar, questa Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso non fa una piega. Perfetto, grazie all'ufficio musica di Radio Latte Miele per aver inserito questa canzone all'interno di questo programma. Dicevamo, in Italia 2 laureati su 3 dicono no a stipendi al di sotto di 1500 euro al mese. È un rapporto di Alma Laurea che è uscito da poco. In pratica il 67% dei laureandi oggi non sarebbe disposto ad accettare un lavoro a tempo pieno pagato meno di 1500 euro netti al mese. Pensate che 10 anni fa la percentuale era il 24,4%, cosa significa che sono triplicati i ragazzi che non accetterebbero una cifra del genere. Beh, diciamo che in questi 10 anni è un po' cambiato, no? Il modo in cui la nostra generazione, quella dei più giovani, guarda al lavoro. Cioè non si accetta più tanto quella famosa gavetta, anche perché tutta una serie di motivi, la vita costa di più, tanti vanno lontani da casa e quindi devono pagarsi affitto, spese, chi più ne ha più ne metta, eccomi, io sono uno di quelli. E quindi ci sta che non si accettino più delle cifre inferiori ai 1500 euro al mese. È un ragionamento abbastanza ampio da fare, un ragionamento abbastanza complicato e ognuno la vede a modo proprio. Cioè, la soglia dei 1500 euro, tra l'altro, viene indicata anche, c'è anche una differenza di genere, però non voglio stare a calcare quella differenza lì. Mi interesserebbe solo capire che cosa ne pensate. Cioè, per voi la gavetta esiste ancora? Ma soprattutto esiste, ma a costo di cosa? Cioè, quanto può valere una gavetta oggi rispetto a una gavetta del passato, se ancora di gavetta si può parlare? 335-787-1910, fatemi sapere come la pensate. Noi nel frattempo mettiamo una delle canzoni che ci ha fatto compagnia durante quest'estate, è di Cioffi e si chiama Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

praticamente Carmela è l'ex di un caro carissimo amico di Cioffi. Immagino che questa ragazza non si chiami Carmela, ma Carmela sia un nome fittizio. Praticamente lui ci ha fatto l'amore, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, qualcuno di noi sicuramente è capitato. A me no, non vi preoccupate, non vi darò queste notizie di gossip così a gratis alla prima puntata di Open Bar. E poi magari domani scrivono titolone: Edoardo di Latte e Miele ha fatto l'amore con la ex di un caro carissimo amico. Non credo proprio, non credo proprio. Meglio che continuiamo a parlare di laureandi, questi due laureandi su tre che dicono di non a stipendi al di sotto di 1500 euro al mese, perché di fatto non sono più disposti a fare, cioè sono disposti a fare gavetta, crescere, imparare eccetera, però nemmeno farla da sottopagati, perché la vita costa sempre di più, perché come detto tanti di loro sono lontani da casa, devono pagarsi affitto, spese, bollette, chi più ne ha più ne metta, e quindi non è per niente semplice arrivare alla fine del mese. Volevo un po' un attimo capire anche il vostro parere, soprattutto perché rispetto a 10 anni fa la cifra di laureandi che non accetterebbero questa cifra, questo stipendio, scusate la ripetizione, è triplicata, perché nel 2016 erano appena il 24,4%, oggi siamo all'incirca 70%. Poi non è triplicata precisamente, lo so, i matematici non me ne vogliono. Comunque, ditemi voi come la pensate al 335-787-1910, se siete genitori, se siete soddisfatti, se siete d'accordo per quanto riguarda lo stipendio dei vostri figli, se lo conoscete, se siete figli, se appartenete alla generazione Z, se siete soddisfatti dello stipendio che avete, se sareste o non sareste disposti a fare la gavetta oggi. Ci sono un sacco di domande che porta questo ragionamento. Voi rispondete a

0: Il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
1: Cinquant'anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera
2: la mente. L'argomento stipendio laureandi, gavetta sì, gavetta no, vi sta accendendo parecchio. Tra poco leggiamo qualcuno dei vostri messaggi. Prima facciamo un tuffo all'indietro per quanto riguarda la musica italiana. Ripartiamo da un pezzo di Vasco dell'84.

Rossetto e cioccolato, c'è anche Ornella Vanoni nel tardo pomeriggio di Radio Latte Miele a Open Bar. Stiamo parlando di giovani, di questo rapporto di Alma Laurea che dice che 2 su 3 non accetterebbero uno stipendio inferiore ai 1500 euro al mese da laureandi. Via con i vostri messaggi, ci scrive Alessia: non c'entra la laurea, sono stipendi che ti fanno fare la fame, dai, hanno ragione. Alessia si schiera quindi dalla parte di questi ragazzi. C'è un messaggio molto lungo che ci scrive Noemi, che dice: allora ragazzi, non è cattiveria, ma la laurea di oggi è il diploma di 15 anni fa. Nel senso, prima senza diploma non andavi da nessuna parte e oggi senza laurea uguale. La gavetta è importante, secondo me, per i primi mesi in cui ti affacci al mondo del lavoro. Il lavoro lo devi imparare, e fatto sta che nel mio ufficio, ad esempio, i laureati ne ho visti passare e alla fine hanno deciso di non prenderli più, quelli della nuova generazione, pretenziosi e laureati, e ti fanno domande un po' banali. Quindi sì, la gavetta è giusta, in piccola realtà ognuno deve avere un ruolo, aggiungere valore per poter tirare avanti la baracca. Meriti tanti soldi quanto quello che dai, e quando avrai superato quella fase ovviamente devi pretendere, questo è certo. Non è che ci ho capito abilitando, cioè sostanzialmente in base alla seniority, a quanto sei dentro un'azienda, puoi pretendere o meno. E poi c'è un bellissimo messaggio che scrive Desiree: sì, e poi rimangono a casa disoccupati, me compresa. Mamma mia tesoro, mi dispiace, ti auguro quantomeno di trovare lavoro. Io intanto metto un bel disco di Biagio Antonacci, poi leggiamo qualcun altro dei vostri messaggi. Queste Non ci facciamo compagnia.

0: Non ci facciamo compagnia, c'è anche Biagio Antonacci seduto al bar di Radio Latte Miele in questo tardo pomeriggio. Noi ci stiamo facendo compagnia parlando di giovani, di questi neolaureati che non accetterebbero stipendi inferiori a 1500 euro al mese, sono sempre di più quelli che affermano questa cosa. Abbiamo già tirato fuori tutte le motivazioni del caso, dalla vita che costa di più al fatto che tanti si siano dovuti spostare per trovare lavoro e quindi di conseguenza hanno bisogno anche di un sostentamento economico maggiore. E c'è chi scrive, tipo Francesca, sì, ma allora i senior dovevano chiederne 3.000, ma soprattutto da dove li tiriamo fuori? Chiedo per un amico. Ognuno c'ha giustamente il suo parere. C'è anche chi scrive, io quando ho cominciato, pur di imparare, accettavo anche 500 euro al mese. 1.500 euro in altro po' li prendo adesso che sono diventata senior. In Italia il mondo del lavoro fa un po'. Vabbè, ha detto una parola che preferisco non ripetere a quest'ora del pomeriggio. Per guadagnare qualcosa in più mi devo ridurre a essere una libera professionista. Beh, se ci riesci tesoro, tanto di cappello. Adesso non è che voglio entrare in discussioni in ambito politico eccetera, volevo solo sapere quello che pensavate. Per esempio, ciao Edo, faccio il tassista a Milano, carico sia giovani laureati che professionisti. Se vuoi un futuro economico stabile bisogna farsi il mazzo fino a 30 anni senza troppo guardare lo stipendio. Molti rinunciano per gli orari, ma se non investi nei primi 30 anni è inutile, e soprattutto se ti sei laureato in qualcosa dove si laureano tutti. Se sei ingegnere e ti assicuro che le aziende non ti lasciano andare, ti offrono contratti anche da 4.000 euro al mese. Quindi un mix tra le tue capacità, voglia di emergere, tipo di laurea. Ci sono molti mediocri e qualche genio. Pensiero personale dal tuo taxi driver. Taxi driver, grazie, e grazie soprattutto perché hai scritto anche me, non all'Amati, però sono molto contento di averti tra gli ascoltatori di Open Bar. Ci sta, se volete ancora dirmi come la pensate, avete a disposizione il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Amaro, pinguini tattici nucleari, noi siamo ancora fermi all'aperitivo e siamo su Radio Latte Miele. Open Bar è il nome di questo nuovo programma che vi fa compagnia tutti i giorni dalle 17.30 alle 20. In questa seconda parte abbiamo capito che per guadagnare o ti fai il mazzo o sei fortunato, o, insomma, ci sono tante, tante vie. Una via potrebbe essere quella che hanno trovato questi operai in Belgio, e in realtà stavano semplicemente lavorando alla ristrutturazione di una vecchia linea fognaria all'interno di un edificio storico. Questi che hanno fatto? A un certo punto, abbattendo una parete della cantina, si sono imbattuti in un tesoro nascosto nel muro. Non un tesoro tipo dici, cioè un tesoro vero. Si parla di una fortuna stimata di 10,4 milioni di dollari. Mamma mia. Come hanno fatto? Beh, erano lingotti e monete d'oro. In realtà, questi personaggi credevano che fossero comuni monete da pochi euro. Poi si sono messi lì col pennellino e pulisci, gratta, gratta, gratta, e dicono: ah no, questo potrebbe essere qualcosa in più. Io mi immagino questi operai tutti sporchi, zozzi, che vanno a farsi valutare il tesoro, e questo dice: ciumbia! Perché in Belgio si dice ciumbia, non so se lo sapevate, e gli stimano 10,4 milioni di euro di valore. Ora la domanda è, cioè, cosa hanno fatto una volta che hanno trovato questi soldi? Perché non c'è la continuazione della storia, non mi piacerebbe saperla, però mi immagino, va a lavorare, torni a casa con 10 milioni. Altro che i gratta e vinci.

0: riporto qui.
1: Diciannove in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Situazione ideale, aperitivo con l'open bar, possibilmente quello di Radio Latte Miele, in sottofondo questa bella canzone, Partenope dei Mercury Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Direi che è una cosa assolutamente da prendere. Scherzi a parte, ciao a tutti, io mi chiamo Edo, sto con voi ancora per 60 minuti, quindi fino alle 20 circa, in quello che è il nuovo aperitivo lungo che Radio Latte Miele vi propone dalle 17.30 alle 20. In quest'ultima ora ci concentriamo anche un po' sul calcio, in particolare sul calciomercato, perché cioè domani finisce, no, il calciomercato il 1 settembre, e oggi ne succede una più di Bertoldo. Non sto capendo niente, facciamo così: metto in ordine le varie notizie che stanno arrivando, do la linea alla redazione, sentiamo le notizie, quelle decisamente più serie e importanti, e poi vediamo di capire, anche perché credo, e i maschietti all'ascolto mi capiranno, che da domani sera in poi è tempo di aste del fantacalcio, non si scherza più.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca, 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio in formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
3: Non senti che tremo mentre canto.
2: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
4: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il 4° municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
2: L'economia.
4: Non solo caro carburanti, traspinte post-pandemiche e le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
5: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici, e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico, nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat, e in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%, e invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le esattissime patate e pomodori l'incremento balza intorno al 45%, per l'olio extravergine perfino al 47%, e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa: le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
4: E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. A presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i $90 al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
9: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
10: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
11: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
13: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
14: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
13: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
15: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
16: Latte e miele.
17: Questo è il treno che viene e va. Un nuovo treno che viene.
16: Latte e miele.
18: Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima.
19: Radio Latte e miele.
16: La tua musica italiana.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Latte Miele, lei che nel testo di questa canzone dice "e per questo finisce un amore". Beh, non sta ancora finendo invece il calciomercato, mancano poco più di 24 ore, si chiude domani 1 settembre alle 20, oggi 31 agosto, giornata iper intensa. Provo a mettere un po' in ordine le cose. Atalanta e Bologna, partiamo da qui perché i nerazzurri hanno preso dal Bologna Jonathan Rowe, acquisto importante, un esterno d'attacco che l'anno scorso soprattutto nel finale ha fatto bene. Bologna che sostituisce Rowe con Samuel Mbangula, altro esterno d'attacco, fa lo stesso ruolo di Rowe, che arriva dal Werder Bremen, in realtà dalla Juventus, perché la Juve lo cede alla squadra dell'Emilia Romagna. La Juve cede anche Jonathan David, e quando ho sentito questa notizia nella mia testa è stato tipo
1: sì, ce lo siamo tolto.
0: Sì, cioè, nel senso, non che David, ecco, fosse il mio attaccante preferito. Comunque David va in prestito all'Atletico di Madrid. La Juve con ogni probabilità lo sostituirà con Nick Boltmade, attaccante tedesco che arriva dal Newcastle, operazione in prestito secco, entrambe in realtà. Offerta secca e scritta della Roma per Jamie Leveling, esterno tedesco dello Stoccarda, 35 milioni di euro a titolo definitivo, quindi la Roma mette mano al portafoglio per prendere questo esterno che sta facendo bene in Germania. Roma che vuole trattenere Manu Koné, nonostante il Chelsea, squadra inglese, abbia contattato i suoi agenti. Manu Koné, giocatore molto molto forte. Si muove anche la Fiorentina, che oggi ha dato via libera a Ken per le visite mediche, per poi unirsi al Como di Fabregas. Fiorentina che ha chiuso il colpo Willy Gnonto, magari ve lo ricorderete, ha giocato anche in nazionale, operazione in prestito che includerà anche un diritto di riscatto per l'attaccante che torna in Italia dal Leeds. Tra poco altre notizie di calciomercato per quanto riguarda la giornata di oggi. Prima il disco Latte Miele.

Achille Lauro è la città degli angeli, e questo il disco latte miele di questa settimana, la prima per quanto riguarda il nostro palinsesto invernale ufficiale. Ufficiale, che è un termine spesso associato anche al calciomercato. Riprendiamo con le notizie di giornata. Voglio parlare anche di squadre un po' più piccoline, perché giustamente voi venite da tutte le parti d'Italia e ci sta che abbiate anche una simpatia, o addirittura proprio che tifiate la squadra del vostro paese. Per esempio il Lecce, andiamo in Puglia. Lecce che ha preso l'esterno d'attacco Joel Monteiro, classe 99, che arriva dallo Young Boys, squadra svizzera. Oggi le visite mediche per lui. Andiamo anche a Cagliari, per esempio in Sardegna. Il Cagliari ha preso un giocatore giapponese, Yukinari Sugawara, nome fighissimo tra l'altro, e operazione in prestito con diritto di riscatto per quello che è un terzino giapponese, e operazione di fatto chiusa, quindi il Cagliari avrà il suo nuovo terzino. Parliamo anche di Napoli. Jenska Juste saluta il Napoli, l'accordo di massima è con il Malaga. Il Napoli che ha anche preso un attaccante proprio in questi minuti, attaccante che si chiama Dinis, arriva dal Sion, da una squadra svizzera, e attaccante che però per il momento sarà girato in prestito all'Eldense, credo si pronunci così il nome di questa squadra, non ho idea di dove questa squadra sia. Il Como, è stato proposto Rob Sanchez dal Chelsea come nuovo portiere, e anche se il Como come priorità oggi aveva quella di chiudere la trattativa Ken, ci saranno visite mediche e firme sui contratti, e poi l'attaccante della nazionale potrà finalmente vestire la maglia del Como e giocarsi il posto con Duvicas. Il Venezia prende Pasquale Mazzocchi dal Napoli, anche qui in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Io cerco di accontentare tutti, poi se avete domande, dubbi, perplessità sulla squadra del vostro cuore, 335 787 1910. La prossima canzone sul latte miele è dei Tiro Mancino.

0: Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Spot.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
5: Dove vuoi tu, cara?
4: Voglio tanto mare e solo mare.
5: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
4: Loro chi?
5: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
4: Campanile.
5: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
4: Pensi sempre a tutto.
6: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
7: Agili nel fare.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
10: No, ho solo smesso di accontentarmi.
9: Parli dell'arredamento?
10: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
9: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
10: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
9: Allora non è solo arredamento.
10: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
13: Trinomio perfetto per tanti italiani. Calcio, notizie di calciomercato, open bar e buona musica. Radio Latte Miele, stasera le a tutte. Ripartiamo da un capolavoro di Lucio Dalla del 77. Quale allegria!

forse la canzone più famosa della discografia di Marco Ferradini, Teorema, dal 1981, appena ascoltata su Radio Latte Miele. Marco Ferradini che nel 2026 festeggia 50 anni di carriera e che tra le altre questo venerdì 4 settembre sarà live in quartetto acustico a Villa al Palagio a Romano sull'Arno in provincia di Firenze, siamo in Toscana. 24 ore dopo a Napoli all'ippodromo di Agnano andrà in scena un'altra data del Giova Summer Party, il tour con cui Jovanotti sta facendo ballare più di centinaia di migliaia di persone. Lo ritroviamo Lorenzo Jovanotti con Serenata Rap, l'anno della canzone, 1990.

0: nel suo Giova Summer Party, sabato 5 settembre a Napoli, 12 settembre e anche il 13 al Circo Massimo di Roma. Era Jovanotti con Serenata Rap su Radio Latte Miele ad Open Bar. Fermiamoci un attimo, volevamo fare tanti auguri a Frank Matano perché è diventato papà, cioè tanti auguri Frank. Lui tra l'altro è passato anche a trovarci qui su Latte Miele di recente, quindi niente, ci tenevamo a fargli tanti tanti auguri con un post su Instagram in gran segreto. Ha annunciato la nascita del suo figliolo, il piccolo Marcello, avvenuta 4 giorni fa. Quindi Frank, tanti tanti auguri per quella che sarà l'avventura più bella della tua vita da parte di tutti noi di Radio Latte Miele.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro, bat.

Giorgia di Sole d'Azzurro dal 2001 su Radio Latte Miele, brano che in quell'edizione del Festival di Sanremo arrivò secondo dietro Luce, Tramonti a Nord-Est di Elisa, ma vabbè, cioè, nel senso, tante canzoni sarebbero arrivate seconde dietro quel capolavoro. Stiamo chiudendo la prima puntata per quanto riguarda noi di Open Bar, spero che questo spazio vi possa piacere. Qual è l'obiettivo? Sostanzialmente farci tante belle chiacchiere come se fossimo a un bar, potendo bere in realtà la qualunque, perché si sa che più si beve più si ha voglia anche di chiacchierare. Alla fine con l'open bar è più bello tutto, cioè almeno io la vivo così. È stata una cosa che mi ha tenuto compagnia durante l'estate, no? L'open bar sono riuscito a viverne qualcuno e quindi ho detto che cosa bella, perché non chiamare così anche il programma con cui farò compagnia, tra l'altro, ad orario aperitivo agli ascoltatori di Latte Miele. Spero che questo esperimento vi piaccia, al 335-787-1910 il numero per i vostri messaggi, continuate a mandarcene, state continuando a scriverne per quanto riguarda il grande tema toccato oggi, questi laureandi che non accetterebbero stipendi inferiori ai 1500 euro. Voglio riprendere in realtà questo capitolo perché è arrivato un messaggio bellissimo che dice: molte persone dovrebbero fare istituti professionali, ma è diventato degradante. Effettivamente è una grande verità. C'è un po' la vergogna del mestiere in Italia. Forse sarebbe il caso di vergognarsi un po' di meno. Con questa massima direi che si può quasi chiudere il bar per quanto riguarda la prima puntata di lunedì 31 agosto. Qualche disco e poi passeremo la palla ad Anna Patti, perché oggi inizia anche la stagione di Al Centro della Musica.

0: 19:58.
1: Allora, prima aperitivo di 2 ore e mezza sul latte miele fatto, adesso vi lascio ad Anna Patti che non penso si accompagni con dell'alcolico anche durante la serata.
2: Ma sai che, allora,
1: per
2: non
1: iniziare,
2: è che
1: tu
2: devi,
1: dici.
2: No, però non è che mi devi fare sti spoiler che poi riveliamo tutto quello che succede, però mi sa che questa sera su Radio Latte Miele si beve troppo.
1: Ma io non lo sapevo. No, perché non lo sapevo, perché uno dice vi parlate su quello che poi tratterà.
2: No,
1: assolutamente no,
2: niente.
1: Io non so nulla, era 2 ore e mezza che ero qui. Ma che cosa parli, Anna Patti? Al centro della musica. Questo è per parlare di musica, grandi dischi del
2: Parliamo
1: passato.
2: Di musica,
1: vedo te appoggiata sui vinili.
2: Bravo. No, parliamo di musica, assolutamente sì. Rimangono tutti i punti fermi del nostro viaggio al centro della musica, con qualche piccolissima novità, perché sai che poi dopo una stagione qualcosa va sempre di nuovo, va sempre fatto. Diciamo che ci sarà un viaggio, il primo viaggio della serata sarà un po' diverso rispetto a quelli degli anni scorsi.
1: Beh, basta che non parli, cioè nel senso, cioè per carità, poi parlate di alcol quanto volete, cioè io sono molto ben contento perché arriviamo da un open bar, quindi ci sta che uno poi si lascia andare. Sarà così tutto l'anno?
2: No, Anna, solo per questa sera, perché abbiamo iniziato la nuova stagione, allora
1: e
2: così
1: tu dici,
2: ci
1: bisogna
2: sentiamo
1: darsi
2: un po'
1: di benzina per
2: di carica.
1: Iniziare.
2: Sì, ci sta, no? Nel senso che un aiutino a volte serve.
1: Tu sei fino alle 22, giusto?
2: Esatto.
1: Ma dalle 20 alle 22 io vi lascio in ottima compagnia, Anna, grazie, noi ci risentiamo domani.
2: Certo, a domani e a tra poco con voi.
1: Ciao,
2: grazie,
1: buona serata.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 1° settembre, buona giornata a tutti. Ariete, penso che in questo momento tu debba riflettere bene sulle circostanze che pone il lavoro, perché c'è stato un freno, Saturno nel segno ha comportato nuove responsabilità. Sei una persona che corre sempre, ma in questo periodo è meglio fermarsi. In amore, gli impegni devono essere messi da parte. Ci vuole più passione. Toro, Sole e Mercurio a favore, è difficile rimanere a secco anche per quanto riguarda una questione di lavoro. Se ci fossero problemi d'amore, sarà meglio risolverli entro il 10. Gemelli, incontri non tornano in questo periodo, probabile che ti venga sottoposto un accordo che non ti piace. La dissonanza di Mercurio passerà presto, la seconda metà di settembre sarà più favorevole. Cancro, sembra che questa giornata sia pervasa da qualche piccolo malessere, una malinconia, ma capita ogni tanto nella tua vita, perché se una persona fin troppo sensibile che riflette l'umore degli altri, sei come una spugna. Leone, hai messo al centro di tutto te stesso e così facendo hai messo un po' in difficoltà il tuo fisico, ecco perché ritengo che tanti Leone abbiano fatto troppo, debbano rafforzare il proprio organismo, ma soprattutto cercare un po' di relax. Vai avanti, le stelle sono a favore ma chiedono un recupero. Vergine, 2 giornate cruciali, ti sei nervosito per questioni di lavoro, un programma, un progetto è cambiato, una cosa di cui avevo parlato anche nel mio libro, di cui avevo già fatto cenno a giugno, tra stasera e domani potrebbe arrivare una prima risposta. Novità, tutto quello che stai facendo adesso, anche se sembra controverso e pesante, avrà una grande soluzione nel 2027. Bilancia, giornata valida nel pomeriggio, a livello astrologico situazione molto intensa per i sentimenti, quindi in questo periodo puoi essere molto amato, ricevere consensi. Questo è interessante non solo per le relazioni ma anche per il lavoro. Scorpione, la giornata parte bene, qualcosa si sblocca entro metà mese e non c'è più quel disagio che c'è stato attorno a giugno. Dal 10 Venere entrerà nel segno, questo è un cielo che promette amore. Cuori solitari, siete avvertiti, non siate diffidenti. Sagittario, mattinata fertile, pomeriggio tranquillo. Quando hai a che fare con qualcuno che può fare qualcosa per te, che in qualche modo sollecita la tua creatività, ti senti molto meglio. Ecco perché queste sono le giornate attive per fare delle richieste, ma soprattutto per frequentare persone propositive. Capricorno, sarà la seconda parte della giornata ad essere migliore. Capisco che ogni tanto con questo Saturno dissonante, con Marte agitato, tu senta il peso delle mille responsabilità che hai addosso, ma sarebbe anche il caso di staccare la spina. Le emozioni del cuore stasera possono per esempio tornare protagoniste. Acquario, giornate tese e confuse, Giove contro, hai pagato tutto, qualche bolletta residua? E penso che non sono pochi gli Acquario che devono anche parlare chiaro se c'è stato un ritardo in un pagamento, qualche conflitto per una questione legale, contatti con la banca per risolvere problemi. Dal punto di vista emotivo, però, questo è un cielo ottimo. Quindi chi vuole vivere un amore anche part-time se via da fare. Pesci, Giove è in aspetto particolare e settembre si presenta come un mese favorevole per gli incontri, per le passioni. Così anche chi è in attesa di notizie può sperare in qualcosa di più. Mercurio opposto dice attenzione ai capi, alle persone che vogliono farti fare qualcosa che non vuoi. Alcuni ritardi sono consentiti, puoi anche accettarli, ma detesti che le persone ti dicano quello che devi o non devi fare. Ci vuole un margine di azione più ampio. Per oggi è tutto, a domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: piazza vuota. Ancora buonasera a tutti voi e arriviamo tra poco con la nuova stagione di Al Centro della Musica.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
6: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Sal da Vinci con Fuga d'amore qui su Radio Latte e Miele. Noi siamo pronti per cominciare. Sigla.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon lunedì 31 di agosto, ben ritrovati, parte una nuova stagione con Al Centro della Musica e noi siamo molto felici di tenervi compagnia ogni sera dal lunedì al giovedì qui su Radio Latte Miele. Buonasera dunque da Anna Patti, da Umberto Cappellato che è in regia insieme per le prossime due ore. Ritroveremo le rubriche che avete imparato a conoscere nella scorsa stagione di Al Centro della Musica, ma troveremo anche qualche novità e la prima novità la scopriremo tra poco, perché il primo viaggio nella musica che faremo questa sera sarà dedicato agli anni 60. Ripercorreremo il decennio, gli anni 60, attraverso i grandi successi della musica italiana. Ma quello che non è cambiato è il nostro inizio, come sempre, qui al centro della musica, tutto parte dalla nostra citazione.
3: Devi continuare a cercare la tua voce e quando la trovi, devi continuare a usarla. Dolly Parton.

0: viverci.
1: Fabrizio Moro con La mia voce, canzone perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera, tra l'altro bellissima citazione che è anche un nostro omaggio a Dolly Parton, che è scomparsa proprio qualche giorno fa, che è stata un'icona della musica country, ma non solo, perché poi ha usato la sua voce nella musica, l'ha fatto anche nel cinema con film che le hanno concesso anche delle nomination all'Oscar e al Golden Globe, ma soprattutto ha fatto sentire la sua voce con tantissime iniziative benefiche a favore dell'alfabetizzazione dei più piccoli, i più poveri, che non potevano permettersi di imparare a leggere e a scrivere. E questa frase dalla quale noi siamo partiti questa sera, appunto, dice che bisogna continuare a cercare la propria voce, una volta trovata bisogna continuare ad usarla. Lei lo ha fatto, ma lo fa molto bene anche Fabrizio Moro, e questa canzone era veramente la canzone perfetta per sottolineare il messaggio di Dolly Parton, perché Fabrizio Moro dice: non temete, io non sono e non sarò quel che volete, non potete ignorare la mia voce, la mia sete. E quindi lui continuerà a cantare, continuerà a lanciare i suoi messaggi, anche quelli di Fabrizio Moro, sempre molto molto importanti, e siamo contenti di aver cominciato così questa sera al centro della musica.

0: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la mente.
2: Primo viaggio nel tempo di questa sera al centro della musica che ci porta negli anni 60, li ripercorriamo insieme a voi, gli anni del boom economico, gli anni anche dell'esplosione di una nuova musica italiana, e partiamo proprio con Nico Fidenco.

Nico Fidenco legata a un granello di sabbia dal 1961 e partiamo proprio da lì, dal decennio degli anni 60, il decennio ricordato per il boom economico, la grande spensieratezza che l'Italia viveva, ma un decennio che è stato anche molto positivo per la musica italiana e soprattutto per due grandi novità. Da una parte l'espansione del mercato musicale, sia sul versante della produzione che del consumo, e dall'altra parte il fatto che il mercato musicale fosse soprattutto in quel periodo rivolto ai giovani. Erano proprio loro che stavano cambiando le cose, non solo vivendo appunto un momento, come dicevamo, di grande spensieratezza, ma vivendo anche un momento in cui la musica faceva davvero da colonna sonora alla loro vita e soprattutto alla loro estate. Infatti negli anni 60 nacque quel filone poi definito delle canzoni da spiaggia, e questa canzone in modo particolare fu proprio una delle prime, questo grande successo di Nico Fidenco, che fu anche la prima canzone a superare il milione di dischi venduti. Cosa era successo in quegli anni? Era esploso il cosiddetto mangiadischi, c'era questo appunto questo giradischi portatile per i 45 giri, era esploso proprio perché i giovani volevano portare la musica anche fuori dalle loro case, volevano poterla ascoltare in tutti i momenti della giornata e soprattutto in spiaggia. E difatti cosa facevano? Si portavano il loro mangiadischi e ballavano le canzoni che amavano di più in quel periodo. Ecco, il ballo fu un altro degli elementi degli anni 60. C'è Peppino Di Capri, Saint-Tropez Twist.

Peppino di Capri con Saint-Tropez Twist dal 1962. Come dicevamo, quelle canzoni da spiaggia erano quasi sempre legate a dei balli giovanili. Ce n'erano tanti di balli negli anni 60, il limbo, il calipso, l'alligalli, ma quello che davvero imperversò con tantissime canzoni italiane che stavano proprio su quel ritmo era il twist. Era nato proprio negli Stati Uniti nel 1960 e segnò una svolta in quanto ballo di gruppo e non più ballo di coppia. Cioè fu allora che i locali da ballo per i giovani cominciarono a differenziarsi da quelli per gli adulti, perché più o meno fino agli anni 50 i giovani e gli adulti condividevano la stessa musica e anche gli stessi balli, si ballava il liscio, si ballava nelle balere. Con gli anni 60 le cose cambiarono e quindi fiorirono un sacco di locali in giro per il mondo e anche ovviamente in Italia, laddove si ballavano proprio tutti questi balli che venivano definiti moderni, quelli che erano appena arrivati, soprattutto, come dicevamo, proprio dagli Stati Uniti. Ed infatti l'anno d'oro da questo punto di vista fu il 64, quando in Italia vennero censiti circa 1230 cantanti, 111 case discografiche, 770 dancing e night e 6200 tra complessi ed orchestre che suonavano dal vivo proprio per poter permettere nei locali ai giovani di poter ballare. E che succedeva poi? Succedeva anche che questo grande vasto mercato italiano ospitava anche artisti che venivano dall'estero e che poi trovavano grande fortuna in Italia. Uno di questi fu proprio Richard Anthony con La mia festa.

0: Richard Anthony con La mia festa dal 1965. Forse avrei dovuto dire Richard Anthony, perché in realtà era francese, anche se era nato a Il Cairo. Interessante il fatto che proprio negli anni 60 tanti cantanti stranieri venivano a cercare fortuna in Italia e la trovavano. Lui l'ha trovata davvero, perché in quel 1965 aveva ben due dischi in classifica in Italia: Cin Cin, che raggiunse anche questo la prima posizione e lì rimase per 6 settimane, e poi questo, altro grande successo, sempre in testa alle classifiche in Italia per 5 settimane. Ma in effetti negli anni 60 di cantanti stranieri che hanno fatto fortuna in Italia ce ne ricordiamo veramente tanti, tanti francesi, Dalida, François Hardy, ma anche Catherine Spack, e poi anche Rocky Roberts, Gene Pitney, solo per fare alcuni nomi, no? Mal, dicono dalla regia, certo, solo per fare alcuni nomi di quelli che attratti proprio dal grande flusso del mercato musicale italiano e della grande produzione italiana venivano in Italia proprio per produrre e per fare successo. Ma negli anni 60 anche in Italia accadde un'altra cosa, perché sempre dagli Stati Uniti arrivavano le nuove tendenze della musica e arrivava ovviamente anche quello che succedeva a livello culturale e negli Stati Uniti, non solo nella musica ma anche a livello intellettuale, la cosiddetta Beat Generation, che partì nella musica da John Baez, da Bob Dylan, e che in qualche modo raggiunse anche l'Italia con la nascita di tantissimi gruppi, e uno in particolare è stato il primo, diciamo così, il capostipite della Beat Generation italiana. Li sentiamo tra poco, gli Equipe 84.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
3: Non senti che tremo nel trecanto.
2: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Finire mai.
4: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Sconti incredibili, tutto a metà prezzo.
6: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
7: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
6: Beh, a questo ci credo.
7: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
8: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: per una cerimonia, un evento speciale o semplicemente per sentirti impeccabile. Outlet Civico 103, l'eleganza maschile per ogni occasione. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupet è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupet, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Equipe 84 con Bang Bang, cover di un pezzo che appunto anche quello si intitolava Bang Bang, interpretato da Cher, scritto da Sonny Bono, la cui versione italiana è stata appunto portata al successo dall'Equipe 84, questa Bang Bang che nella versione italiana era stata scritta da Francesco Guccini, anche se in realtà la sua firma non risulta nel disco perché Guccini non era ancora iscritto alla SIAE e quindi risulta solo ovviamente la firma dell'autore originario, cioè Sonny Bono. Altra cosa che succedeva sempre in Italia negli anni 60, grandi successi che arrivavano dall'America o anche dall'Inghilterra, che venivano tradotti o meglio riscritti in italiano da grandi autori, come in questo caso appunto Francesco Guccini, che tanto collaborò con l'Equipe 84. E proprio l'Equipe 84, diciamo prima, furono i primi insomma esempi di beat generation italiana, beat che viene proprio dal ritmo musicale, no? Fa pensare al battito, e poi da tutta quella corrente che, come dicevamo prima, veniva proprio dagli Stati Uniti, dalla musica ma anche dalla letteratura. Pensiamo semplicemente a Kerouac, che è stato uno proprio degli esponenti, dei grandi esponenti della Beat Generation con il suo On the Road. E anche loro poi erano anticonformisti, avevano questo grande messaggio soprattutto pacifista in questa canzone in modo particolare: capelli lunghi, abiti stravaganti e quell'atteggiamento che sembrava dire siamo arrivati noi, siamo i nuovi giovani e siamo anche il nuovo nella musica. Ci torneremo sicuramente nel decennio degli anni 60, ma adesso siamo pronti a tornare ai giorni nostri con una novità. È tornata anche lei, Giusy Ferreri, questo è il suo nuovo singolo che si intitola Vuoto Cosmico, ma Giusy Ferreri sta per uscire anche con un romanzo il 15 di settembre in libreria. Il suo romanzo d'esordio si intitola Le voci interrotte, pare si tratti di un noir. Io sono molto curiosa, credo che lo leggerò. Intanto invece ascoltiamo insieme il suo nuovo singolo scritto insieme a Michele Canova, si intitola Vuoto Cosmico.

Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica in questo lunedì 31 di agosto e Al Centro della Musica, oltre ad ascoltarlo ogni sera live dalle 20 alle 22 qui su Radio Latte e Miele, da domani ovviamente potete riprenderlo anche ad ascoltarlo quando volete, c'è il podcast sul nostro sito lattemiele.com.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati e ancora buonasera a tutti da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato che in regia la nostra seconda ora qui al Centro della Musica. Ritroviamo tutte le rubriche che avete conosciuto anche l'anno scorso e che non potevano abbandonarci quest'anno. Tra poco torna l'appuntamento con l'album della settimana. Ogni settimana scegliamo un grande album della musica italiana e lo riascoltiamo e lo ripercorriamo insieme a voi, e questa settimana abbiamo scelto davvero un grande album, l'album di esordio di Mia Martini. Tra poco ne parleremo, poi abbiamo un altro viaggio da fare insieme più tardi. A guidarci sarà una parola e la scopriamo più tardi, però la parola che ci guida nel viaggio di questa sera. Rimanete con noi.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
8: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte Miele. Noi siamo pronti per riascoltare insieme a voi l'album che abbiamo scelto e che ci accompagnerà in questa settimana. Come dicevo prima, l'album d'esordio di Mia Martini si intitola Oltre la collina. È un album che da molti, diciamo dai grandi esperti, viene considerato un capolavoro della musica d'autore italiana e che rimane nella storia della musica italiana per tanti elementi. Innanzitutto perché Mia Martini aveva solo 24 anni, con questo album si presenta al grande pubblico rompendo gli schemi. Insieme a lei, a parte Bruno Lauzi, ci sono degli autori che sono ancora in parte sconosciuti, molto giovani, come De Sanctis, che poi scriverà grandi pezzi della musica italiana e continuerà anche a collaborare con Mia Martini, ma accanto a lei c'è anche un giovanissimo Claudio Baglioni che scrive diversi pezzi contenuti in questo album. Alcuni dei pezzi contenuti portano anche la firma della stessa Mia Martini. Oltre la collina è un concept album, quindi le canzoni sono tra di loro legate l'una all'altro, e i temi di questo album sono i temi giovanili, sono quelli della rabbia, dell'irrequietezza anche della generazione giovane che Mia Martini rappresenta. Ci sono dentro anche dei temi autobiografici che ci raccontano un po' della storia di questa ragazza, anche un po' tormentata, e questa canzone che noi stiamo per ascoltare è sicuramente una delle canzoni autobiografiche contenute nell'album, che parla di un rapporto, quello tra padri e figli, che a volte può essere anche molto, molto complicato, molto difficile. L'ascoltiamo insieme, Mia Martini con Padre davvero.
1: Ora che

Martini con Padre Davvero qui su Radio Latte e Miele, tratto proprio dal suo album Oltre la Collina. Questo era stato il primo brano estratto dal disco, un pezzo molto potente, giudicato anche rispettoso, proprio perché mette in discussione la figura considerata quasi sacra del genitore. E invece il racconto di Mia Martini in questa canzone è decisamente, come dire, irrispettoso, perlomeno. In realtà parla di un conflitto che è poi un conflitto generazionale, quello che c'è tra i figli e i padri, ma c'è qualcosa di autobiografico in questa canzone, perché parla anche del rapporto difficile, quello appunto tra Mia Martini e il suo di padre. E in realtà ci parla di due generazioni che a volte hanno pareri talmente diversi da essere difficile poterli conciliare. E forse alla fine il messaggio di questa canzone è proprio questo, no? La consapevolezza e la certezza in alcuni casi che le due posizioni siano davvero inconciliabili, e la canzone dice: continuare a provare è fiato sprecato. Quindi comunque molto molto forte, e molto forte tutto l'album, che, come dicevo, sì, ci presenta una Mia Martini che ha ancora 24 anni, ma possiede già una voce straordinaria e una grande consapevolezza nell'utilizzare la sua voce. La sua interpretazione riesce sempre a toccare corde molto profonde e riesce sempre a colpire emotivamente l'ascoltatore. Abbiamo appena cominciato ad ascoltare questo album, domani sera ci torneremo e ascolteremo un'altra canzone, avremo modo di approfondire questo racconto. Adesso invece torniamo al 2026, lo facciamo con le canzoni di questo 2026 e con l'ultimo singolo di Nicolò Fischer.

Se sommo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigando

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, rap. Punch Toleani, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
2: Secondo viaggio di questa sera a guidarci è la parola drink. Era perfetto per ricominciare la nuova stagione, un buon motivo per brindare insieme agli ascoltatori. Si comincia con loro, con gli 883 e Non me la menare.

gli 883 con il loro singolo di esordio Non me la menare nel 1991 e chiariscono subito, diciamo che da un lato c'è una ragazza che vorrebbe il suo ragazzo educato, vestito in giacca e cravatta, inserito nei

tra i brani indimenticati di Franco Califano, Un tempo piccolo è stato scritto da lui insieme ad Alberto Laurenti e ad Antonio Gaudino proprio nel 2004, e questa canzone è proprio una riflessione anche un po' nostalgica sul passato, sulla carriera dello stesso artista, che sottolinea ancora una volta il desiderio di libertà, di sperimentazione, anche di espressione di sé. In effetti ci riporta un Califano sempre come dire autore fuori dagli schemi, mai convenzionale, che ha vissuto sempre a modo suo, anche sfidando le regole. All'interno della canzone c'è più di un drink, perché dice che ha affogato il dolore nel vino rosso, ma soprattutto in questa canzone ci racconta di aver proprio sfidato le regole, anche mescolando la vodka con l'acqua tonica. Continua il nostro viaggio e noi continuiamo a brindare. È un po' tardi in effetti, perché l'happy hour mi sa che è passato da un po', però in questo caso potete sceglierlo voi, il drink che preferite, quello che vi piace di più, perché in ogni caso a festeggiare insieme a voi, tutti noi,

0: Ligabue con Happy Hour dal 2006, grande successo per lui, canzone con cui vinse anche il Festival Bar in quell'anno. Ligabue, canzone che in realtà ci fa un po' riflettere. L'Happy Hour rappresenta proprio il bisogno di staccare la spina, di godersi quel momento, di brindare, di ritrovare gli amici, ma in realtà in questo caso nella canzone di Ligabue rappresenta quel momento dai piaceri immediati, facili, senza cercare invece il valore autentico, profondo della vita, e ironizza proprio su chi finge di essere felice, di avere successo, vivendo una vita, diciamo così, per sentito dire, concentrandosi solo sul momento, sull'apparenza dell'esperienza. E alla fine ci fa riflettere, come dicevo prima, Ligabue, sul tempo che viene sprecato in questi comportamenti sociali che sono un po' vuoti, e ci chiede quanto costa far finta di essere una star. Un bel interrogativo. Tra poco il nostro viaggio si conclude, brindiamo tutti insieme a Benji e Fede con un Moscow Mule.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Per

DJ Fede con Mosco Mule a concludere il nostro viaggio, uno dei tormentoni dell'estate 2018, in cui il celebre drink diventa proprio simbolo, emblema delle serate estive, del divertimento, della spensieratezza. E la canzone è proprio un inno alla libertà individuale, a imparare a volersi bene, a ballare anche quando le cose non vanno proprio come vorremmo, e a ritrovare se stessi proprio in quella leggerezza tipica delle notti d'estate. Ed è stato un grande successo questo per Benji e Fede, appunto, come dicevamo, uno dei tormentoni dell'estate del 2018. Con loro abbiamo finito il nostro viaggio decisamente alcolico, ad alto tasso alcolico. Abbiamo forse un po' esagerato nei festeggiamenti, ma stasera che abbiamo ricominciato con la nuova stagione di Al Centro della Musica ci poteva anche stare. Torniamo a noi, torniamo al 2026, alle nostre novità. Questo che stiamo per ascoltare, il nuovo singolo del cantautore romano Primogenito, che parla di un amore finito, ma in realtà dell'incapacità di lasciare andare un amore che è già finito, perché ci si lascia convincere da qualcosa che lui chiama l'accondiscendenza, l'incapacità proprio di dire è arrivata la fine. Primogenito, scusa Caterina. Scusa.

siamo quasi alla fine della nostra prima puntata della nuova stagione di Al Centro della Musica e come sempre, come tradizione per noi, tra poco chiudiamo e affidiamo la nostra chiusura al pezzo che chiude l'album di un artista italiano.

0: 22 in punto.
1: Rieccoci qui, siamo arrivati ai saluti, ai ringraziamenti per questa prima puntata della nuova stagione di Al Centro della Musica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui, dopo di noi c'è Rewind, l'ottima musica di Radio Latte e Miele a tenervi compagnia. Noi torniamo domani sera come sempre alle 20 e ci salutiamo come tradizione qui al Centro della Musica. Abbiamo scelto la canzone che chiude l'album di un grande artista italiano, l'artista è Pino Daniele, anche un grande album. Album che era Vai Mo del 1981, si chiudeva con questa canzone. È sempre sera, buonanotte e a domani.

0: latte e miele. Rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
3: Dove vuoi tu, cara?
2: Voglio tanto mare e solo mare.
3: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
2: Loro chi?
3: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
2: Campanile.
3: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
2: Pensi sempre a tutto.
4: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
5: Accendi le giornate.

0: Outlet Civico 103, a Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa, da 50 anni

0: Loro.
1: Loro chi?
0: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
0: Brava. Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
2: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
3: Agili nel fare.
4: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Primo settembre, buona giornata a tutti. Ariete, penso che in questo momento tu debba riflettere bene sulle circostanze che pone il lavoro, perché c'è stato un freno, Saturno nel segno ha comportato nuove responsabilità. Sei una persona che corre sempre, ma in questo periodo è meglio fermarsi. In amore, gli impegni devono essere messi da parte. Ci vuole più passione. Toro, Sole e Mercurio a favore, è difficile rimanere a secco anche per quanto riguarda una questione di lavoro. Se ci fossero problemi d'amore, sarà meglio risolverli entro il 10. Gemelli, incontri non tornano in questo periodo, probabile che ti venga sottoposto un accordo che non ti piace. La dissonanza di Mercurio passerà presto, la seconda metà di settembre sarà più favorevole. Cancro, sembra che questa giornata sia pervasa da qualche piccolo malessere, una malinconia, ma capita ogni tanto nella tua vita, perché se una persona fin troppo sensibile che riflette l'umore degli altri, sei come una spugna. Leone, hai messo al centro di tutto te stesso e così facendo hai messo un po' in difficoltà il tuo fisico, ecco perché ritengo che tanti Leone abbiano fatto troppo, debbano rafforzare il proprio organismo, ma soprattutto cercare un po' di relax. Vai avanti, le stelle sono a favore ma chiedono un recupero. Vergine, due giornate cruciali, ti sei nervoso per questioni di lavoro, un programma, un progetto è cambiato, una cosa di cui avevo parlato anche nel mio libro, di cui avevo già fatto cenno a giugno, tra stasera e domani potrebbe arrivare una prima risposta. Novità, tutto quello che stai facendo adesso, anche se sembra controverso e pesante, avrà una grande soluzione nel 2027. Bilancia, giornata valida nel pomeriggio. A livello astrologico, situazione molto intensa per i sentimenti, quindi in questo periodo puoi essere molto amato, ricevere consensi. Questo è interessante non solo per le relazioni ma anche per il lavoro. Scorpione, la giornata parte bene, qualcosa si sblocca entro metà mese e non c'è più quel disagio che c'è stato attorno a giugno. Dal 10 Venere entrerà nel segno. Questo è un cielo che promette amore. Cuori solitari, siete avvertiti, non siate diffidenti. Sagittario, mattinata fertile, pomeriggio tranquillo. Quando hai a che fare con qualcuno che può fare qualcosa per te, che in qualche modo sollecita la tua creatività, ti senti molto meglio. Ecco perché queste sono le giornate attive per fare delle richieste, ma soprattutto per frequentare persone propositive. Capricorno, sarà la seconda parte della giornata ad essere migliore. Capisco che ogni tanto con questo Saturno dissonante, con Marte agitato, tu senta il peso delle mille responsabilità che hai addosso, ma sarebbe anche il caso di staccare la spina. Le emozioni del cuore stasera possono per esempio tornare protagoniste. Acquario, giornate tese e confuse, Giove contro, hai pagato tutto, qualche bolletta residua? E penso che non sono pochi gli Acquario che devono anche parlare chiaro se c'è stato un ritardo in un pagamento, qualche conflitto per una questione legale, contatti con la banca per risolvere problemi. Dal punto di vista emotivo però questo è un cielo ottimo, quindi chi vuole vivere un amore anche part time se via da fare. Pesci, Giove in aspetto particolare e settembre si presenta come un mese favorevole per gli incontri, per le passioni, così anche chi è in attesa di notizie può sperare in qualcosa di più. Mercurio opposto dice attenzione ai capi, alle persone che vogliono farti fare qualcosa che non vuoi, alcuni ritardi sono consentiti, puoi anche accettarli, ma detesti che le persone ti dicano quello che devi o non devi fare, ci vuole un margine di azione più ampio. Per oggi è tutto, a domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Come la fibra Iliad.
1: Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Spot.
3: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
4: Dove vuoi tu, cara?
3: Voglio tanto mare e solo mare.
4: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
3: Loro chi?
4: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
3: Campanile.
4: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
3: Pensi sempre a tutto.
5: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
13: Ciao cara, come stai?
14: Latte niente.
13: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
14: Latte miele.
15: Io ti vivi cara Italia, oh, sei la mia dolce metà.
16: Radio Latte Miele,
14: la tua musica italiana.
17: Latte Miele, Ray Wind.
18: Dagli anni 60 ad oggi,
17: la musica che non si dimentica.

0: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: Re Wind, il nastro del tempo di Radio Latte Mie.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: estrazilista, estrazilista.
1: Basta.
2: Latte e miele. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: cose mie.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adore sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, tiene

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Luna in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. C'è

Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.